0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

mattino. Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
3: Gli Scombriccolati del mattino!

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao a tutti in combriccola. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato sì un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, combricoli. Oggi, col tempo così, l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
2: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fa, no? Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo, quando avremo la casa, gireremo tutti gli angoli. Oh, cazzarola, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luca.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
2: Ciao slombricati della mattina. Mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra. Escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
3: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss e tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Patrumano. Buona giornata, Max.

0: risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh!
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
3: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su una riva al mare e ci diceva guardate, guardate, un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, la va tutta per me. È Monello.
3: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Inizia sempre con un

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Dormi Sergino, dormi piccino. Piccino si fa per dire. Che parromano ti tiene la mano.
2: Buongiorno Combricola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One. Share Max!
3: Ah, we, we, la fortuna non va lì. Qui, wo, qua, la fortuna viene qua.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, alla mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Amanda. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, ciao bello, TVB.
3: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svincolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice, guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico, guardi dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

Una buona giornata amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà ampi spazi assolati con tempo stabile su tutto il centro-nord, dove i cieli saranno sereni e limpidi. Ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centrale. Si tratterà comunque di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulla Valpadana e nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè, io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua? No, non molta. Dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Art, basta mangiare salame la sera, che fai gli incubi.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
3: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sergio Sironi, inclassificabile.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il Patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number One, Who's Bad? Radio Number One.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Ones. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
0: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani con gli scombricolati del mattino, rigorosamente dalle 5 alle 7.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: scombriccolati che non siete altro. Sono le 7 del mattino e tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Patrizio Romano, tragico weekend nei corsi d'acqua e nei mari italiani, 5 vittime in poche ore tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. L'episodio più drammatico nel Novarese: si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni, morti padre e zio. Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Queste le parole shock del 22enne ivoriano, proferite agli agenti di polizia subito dopo l'arresto per aver accoltellato senza motivo apparente a Milano un 55enne all'esterno di un bar. La vittima dell'aggressione resta ricoverata in gravi condizioni. Nuovo attacco a Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, che ha pubblicato sul suo social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana. Nell'immagine Meloni è rivolta con un'espressione quasi di adorazione verso il leader americano protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: serve un ordine restrittivo. Allarme sicurezza sulle sponde del lago di Como, troppi tuffi dei cosiddetti Maranza, arrivano i controlli ai pontili, a Valmadrera e Mandello in particolare, i volontari della Guardia Costiera presidiano gli attracchi. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa iniziano nuovamente a risalire dopo settimane di costante diminuzione, mentre il gasolio oscilla di poco, la benzina ricomincia la sua inesorabile impennata, in media il pieno a vettura costerà 3 euro in più. Mondiali di calcio, negli ottavi cade a sorpresa il Brasile, che si inchina 2-1 alla Norvegia con doppietta del solito Holland. Nell'altra sfida dell'Azteca questa notte, Inghilterra che sconfigge 3-2 il Messico, doppio Bellingham e Kane su calcio di rigore. Questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Al momento è tutto, spazio alla combriccola.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
3: Quest'estate i giardini di Villa Taranto a Verbania, perla del Lago Maggiore, propongono un ricco programma dedicato al benessere. Yoga per adulti e bambini, meditazione e ginnastica dolce. Le serate si animano con concerti, spettacoli teatrali e suggestive letture dantesche. Il tutto nella cornice di un patrimonio arboreo e floreale curato da una squadra di giardinieri professionisti. Tra i tesori botanici spiccano la monumentale Davidia involucrata, conosciuta anche come albero dei fazzoletti per le sue foglie, e un maestoso castagno secolare risalente al 600. L'estate è il momento di massima bellezza per ortensie, fiori di loto e ninfee, mentre all'esterno della serra si possono ammirare centinaia di specie di cactacee. Per chi vuole avvicinarsi al giardinaggio o approfondire temi botanici, ogni 2 settimane si tengono i Garden Talks, lezioni nell'erbario con la vice curatrice botanica. E per chi desidera scoprire gli angoli più nascosti dei giardini alla luce dorata del tramonto, ci sono le esclusive visite guidate con il curatore botanico, un'occasione imperdibile. Grande novità di quest'anno, l'apertura della Villa del Capitano, in date selezionate. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere nasce dalla natura. Scoprirli è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: sagometta o sagomaccia che dir si voglia, di Sergio Sironi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come state? Come state? Ho dormito poco.
2: Come mai hai dormito poco? Cos'è successo?
0: Hai visto i mondiali?
1: Ho visto il mondiale del calcio.
2: Ah, pensavo avessi fatto la baldoria.
1: No, niente baldoria.
2: Niente baldoria. Allora, buongiorno, come è andato il vostro weekend, amici?
1: Toda gioia, toda bellezza.
0: Confermo.
2: Toda gioia, toda bellezza.
0: È andato molto bene, sì. Oh, rilassante, bello, divertente. Il tuo anche?
2: Anche, mi vedo belli sorridenti, ragazzi. Come ti rigenera, come fa bene un bel weekend.
0: Vero.
2: Rilassante, divertente, guarda, poi ti fa partire proprio con un piede diverso. Questa nuova settimana, che giorno è oggi? Il 6 luglio, tra un po' è il mio compleanno.
1: Adesso vediamo di trovare un regalino, così una cosa.
2: Ino, un regalino?
0: Sì, facciamo una collettina
1: per un regalino.
2: Qualcosina. Cioè, io vi sopporto tutto l'anno, tutte le mattine, tutto a quest'ora l'annino. Voi mi fate un regalino.
0: Tutto l'anno è tutto al diminutivo.
1: Sì.
2: Vedete voi. Vabbè, detto questo, io direi di iniziare con il primo disco di oggi, che è Dracula.

0: Ox, parlavamo di sì, parlavamo di compleanni, vedi.
1: Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri al Max, tanti auguri a me. Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, oggi è il mio compleanno, sono 43 anni e niente, non state lì pure a farmi gli auguri.
0: No.
1: Fatemi solo bonifici. Qui ho un bel vassoietto di brioche,
0: no.
1: Sto venendo lì in redazione,
0: no.
1: Però ne ho preso solo 17, bastano per noi 4 o ne serviranno di più? Va bene, dai, grazie, perché oggi farete una puntata solo dedicata a me.
0: Sì.
1: Comunque vorrei dire a tutti gli ascoltatori che a ogni vocale possono dire tranquillamente auguri Max! Ciao dal Max! Tanti auguri a me!
2: C'è una leggerissima vena di protagonismo.
3: Appena.
2: Un'anticchia!
0: Esatto.
3: Poco.
0: Ho visto anche voi gelarvi, frizzarvi nel momento in cui ha detto sono 43.
2: Sì, abbastanza. È anzianotto.
3: Si invecchia,
0: Vecchio, diranno che sei vecchio.
3: No.
0: Meraviglia. I miei sono 58, ragazzi. Che miseria. Non c'è più niente da pensare.

0: Non lo so perché tutti i rapper parlano così, non ho la più pallida idea, però è dato di fatto.
1: Allora erano Ernia, Brescia, Fabri Fibra, che triade con Parafulmini su Radio Number One alle 7:15. Ancora buongiorno, buona mattinata, buon lunedì, eccoci qui, i nostri ascoltatori sono i primi della classe.
2: Buongiorno Sergio, ciao Pat,
3: ciao, buongiorno
2: Manu, buon inizio settimana a tutti.
1: Belli.
2: Ciao Max, auguri!
1: Vedi, perfetto, mi sembra.
2: Buongiorno Combriccola. Qual è la disciplina sportiva più alta? È il super gigante. Ciao Federico.
4: No, vero. Vado via.
3: No, questo è bello. Questa è il gigante,
4: bella.
3: Il super gigante.
1: Dinne una più bella. Dai, così.
4: Una battuta speciale?
3: Dai.
1: Sì.
4: Slalom.
1: Così. Non l'ho capita.
4: Slalom speciale.

0: désolé. Lo sento,
1: come spiegare? Non ho capito la seconda,
0: nemmeno io l'ho capita. Credo sia tedesco, ma è quello che il mio orecchio percepisce. Non è detto che si dica così, non lo so. Cioè, vabbè,
2: sì, però va bene, va bene.
1: Sì, con l'aria condizionata è un classico.
0: Sì, mamma mia, fa di quei danni stare condizionata, ragazzi. 39, non è possibile comunque campare così.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Qualcosa deve cambiare.
1: No, hai ragione.
0: Bravo, nel senso, per noi soprattutto anziani, perché ti vorrei ricordare, Patrick, che tu ne dica che pure te non è che sei proprio di primo
1: pelo.
0: Però, però ecco, detto questo, cioè non puoi stare fuori con 39 gradi, entri in un qualsiasi bar, in un qualsiasi posto pubblico e ci sono meno 20, capito? Sì, sì. Cioè, ecco, non è possibile.
2: Una volta in un ristorante di quel tipo lì mi hanno detto: come la vuole l'acqua, temperatura ambiente o fredda? Fredda, perché temperatura ambiente è gelata.
0: Esattamente, quindi lavoreremo normale. Allora, volevamo salutare tutti insieme la nostra amica Dani Dallevate, che ci ha detto che praticamente ultimamente è un po' latitante perché insomma c'ha da fare eccetera, e poi ci ha detto di andare tutti a fare, ecco.
1: Ah, fantastico, che bello.
0: Guarda, ultimamente sono un po' latitante, comunque vabbè, insomma andate tutti a fare, questo era il messaggio.
2: Grazie,
0: così.
2: Grazie.
0: No, ti vogliamo bene anche noi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: E eccoci insieme, ancora una buona giornata. Diamo uno sguardo alla situazione del traffico. Ci sono 7 km di coda sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, tra Brescia Est e Desenzano direzione Padova, a causa di un incidente. Altre code per incidente tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la 21, sempre in direzione Padova. Incidente anche sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, tra la tangenziale nord di Milano appunto e Sesto San Giovanni direzione Torino. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A4 e l'allacciamento A1 in entrambe le direzioni, rallentamenti sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, code anche sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Linate direzione A1. Sulla 10 la Genova Ventimiglia c'è un incidente tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova, lavori in corso tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Ventimiglia con rallentamenti. E poi abbiamo anche 4 km di coda sulla A22, l'autostrada del Brennero, tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione Modena. Chiudiamo con Roma e dintorni. Sulla 1, la Firenze-Roma, c'è un incidente tra Guidonia e la diramazione Roma Nord in direzione Firenze con forti rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: estiva di Annalisa su Radio Number One. Mi fa molto ridere Annalisa quando parla. Ho sentito, mi è capitato di vedere dei video, no? Pezzi di interviste che ha fatto, perché lei è proprio ligure, cioè proprio bellina, non te lo aspetti, me la vedi così, capito? Tutta carina, tutta no, bellina, bellina. Allora, sono le 7:29, il momento di ascoltare il primo focus di oggi di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione della Combriccola. Ebbene sì, ci risiamo. Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato col suo profilo social un meme rivolto alla premier italiana. Non è una novità. Torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio italiano a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Si tratta di un fotomontaggio che ritrae Giorgia Meloni in un atteggiamento, come dire, di adorazione nei confronti di Trump, con la scritta «Serve un ordine restrittivo». È un riferimento in pratica al provvedimento giudiziario tipico dei casi di stalking o molestie negli Stati Uniti. Il post arriva alla vigilia anche del vertice NATO in programma ad Ankara tra domani e mercoledì, e a poche ore da un altro messaggio tagliente del tycoon, questa volta rivolto all'intera Unione Europea sul tema dell'immigrazione. Messaggio di Trump che recita testualmente: «L'Europa sta imparando che quando si accolgono criminali del terzo mondo si diventa un paese del terzo mondo». E anche su questa affermazione pioggia di polemiche. Parliamo adesso di monopattini elettrici, e anche qui non si placano le polemiche e le critiche. Se da un lato tra una decina di giorni, o per esattamente dal 17 luglio, scatterà l'obbligo dell'assicurazione, dall'altro targhini e caschi, che sono già obbligatori, restano ancora una chimera in molti casi. La denuncia arriva anche dalle società di sharing, che dicono: noi zero vittime dal 2021, forse a non essere in regola sono i privati, che sono circa 1 milione in Italia. D'altronde basta girare per le grandi città, ma non soltanto, e vedere appunto quali sono i reali dati. A Milano, come in molte altre città del nostro bel paese, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente tra l'altro dall'età, non solo i giovani, un po' tutti quanti. Allo stesso modo viene spesso violato il divieto di trasportare un passeggero. Questo perché, secondo Assoutenti, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche, e senza l'applicazione delle sanzioni, prosegue l'associazione, qualsiasi divieto, soprattutto in Italia, rimane sulla carta e non viene rispettato. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: il pezzo si chiama Maps, è una delle tante belle canzoni che ci hanno regalato i Maroon 5. Riascoltata su Radio Number One alle 7.35. Baby.
1: Andiamo alla Casa Bianca. Buongiorno, buongiorno presidente.
2: Cucci, cucci, pucci, pucci, tucci, tucci. Io non dormi mai, io faccio sempre cose. Ho tolto espulsione giocatore USA, poi ritornare a giocare. Pacciuto, volevo intervenire perché Patty Romano, quando lui fa suoi notiziari, dice falso.
1: Ma che falso, questa dice è la notizia falso. Vera. C'è questo meme con lei e Giorgia Meloni.
2: Chi
1: dai.
2: Se ne frega, sto parlando monopacciono.
1: Ah, dei monopattini.
2: Monopacciono.
1: Assolutamente veritiera anche quella
2: no,
1: di notizia.
2: No, non è vero. Voi esagerate, fate cose piccole, fate cose grandi,
1: ma
2: non
1: senso?
2: Si capisce mai. Perché voi fate zucchini, Salvini, Targhini
1: c'è?
2: Per motorini.
1: Ma non è
2: che
1: vero.
2: Schifo
1: ma...
2: che fate voi. Fate cose più. Poi dall'altra parte fate peperoni, balconi, meloni.
1: Meloni.
2: Fate tutte cose grandi,
1: sì.
2: Ma non si capisce perché.
1: Le dice qualcosa, Meloni?
2: Perché non mi dici niente. Tornando in monopacciano, monopacciano serve il casco.
1: Certo, è obbligatorio.
2: Ma io non casco. Non casco.
1: No, il casco in testa, non è che deve cadere.
2: Io lo userò in Groenlandia.
1: Ah, per favore.
2: Per girare Ciuccia, Groenlandia, per fare Stretto di Hormuz a nuoto.
1: Sì.
2: E per comprare Bitcoin. Faccio tutto questo. Fai. Tu vuoi venire a fare queste cose?
1: No, no, grazie. No.
2: In due, tanto voi andate in due su monopaccio.
1: Sì, anche in tre certe volte.
2: Anche in tre certe volte. Fai le cose in tre tu?
1: No, però può capitare.
2: Porto Melania.
1: Melania Trump, sì. Se porta Melania magari
0: smettetela immediatamente.
2: Sporcaccione, questo sporcaccione, lui, sporcaccione. Noi adesso dici cosa, poi fai altra pagliaccio italiano, spaghetti mandolino, tu mano?
0: No, grazie, grazie presidente, è stato un piacere sentirla.
2: Allora, tra pochi dico io che c'è possibilità di portare a casa cose importanti, giusto?
0: Certo, esatto, ci sono dei regali importanti da fare.
2: Bello, molto bello, ciuccio bene?
1: Ciuccio benissimo,
2: no, quella
1: sì,
2: è già in fondo.
1: Sì.
0: Hai fatto un po' di confusione. Buongiorno, buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Noi tra poco regaliamo come se non ci fosse un domani.

0: anche surprised questa mattina, questa bella canzone di The Blessed Madonna di qualche anno fa che si chiama Mercy su Radio Number One. Giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, ve l'abbiamo detto, avremo un sacco di momenti gioco oggi, quindi fate attenzione, il momento di regalarvi musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti, due per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Orecchie tese, qual è l'anno di fondazione dei Jethro Tull? 1961, 1967, 1988, 1994. 393-444-0444.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: quest'ora del mattino con sto caldo la forza di dimenarmi come un'anguilla su questa canzone che si merita di essere ballata, ma non ce l'ho. E sono le grandi canzoni di Radio Number One, The Blues Brothers, e non hanno bisogno insomma di particolari presentazioni, men che meno di pipponi, direi.
1: Niente pipponi.
2: Hai un pipponcino?
0: No, niente. Sono priva di pipponi stamattina. Allora, attenzione, però ho dei biglietti da regalare. Ehi. Ecco, questo sì. Il più veloce per si porta a casa appunto questi due concerti per il concerto dei Jethro Tull. Due biglietti per il concerto dei Jethro Tull. Sabato 11 luglio, Mantova Summer Festival. Chi è, Pat? Chi è caduta la linea?
2: Non si è fatta male, però.
1: È caduto, ma non si è fatta male.
2: Non si è fatta male, linea. Si è inciampata.
0: Comunque, allora, io vi posso dire che si chiama Alban.
2: Alban, sì. Come Albano senza lo finale.
1: Esatto.
2: Non canta, infatti, però...
1: canta Felicit.
2: Felicit, sì.
0: Esatto. È un panin con un bicchiere di vin.
2: Però ha fornito la risposta esatta. Allora, ricordiamo, abbiamo chiesto qual è l'anno di fondazione dei Jethro Tull, abbiamo dato quattro opzioni: 1961, 1967, 1988, 1994. Beh, è chiaro, è tonto. È 1967 e Alban è stato il più veloce. Bravo!
0: Esatto. Alban, ci dispiace non aver parlato con te, però andrei a vedere i Jethro Tull, divertiti anche per noi!

0: Il pezzo di Mark e Cremont che ha voluto con sé The Colors e Serena Brancale per questa canzone nuova che ci regalano tutti insieme appassionatamente per l'estate.
1: Ma che buongiorno, sono la cugina di Serena Brancale, sono la Serena Brancale.
2: Ma la smetta,
1: peso 430 kg. Sono un bangale. Mi siedo di qua, si rompono le sedie. Mi siedo di là, si spacca tutte, capito? E noi bangali siamo così. Vuoi ordinare un bangale?
0: Sì, servirebbe.
1: Sì,
0: sempre.
1: Sì, stai serena che arriva il bangale. Serena il bangale, capito? Facciamo spedizione. Vuoi le olive di Cerignola?
0: Buone.
1: Mezzo chilo l'una, ti spedisco un bangale, quattro ne arrivano.
0: Porca miseria,
1: vuole friselle?
0: Ma buone, sì.
1: Te le mandiamo via mare, così arrivano già inzuppate, capito?

0: ci siamo dimenticate di chiedere a Serena Bancale, la cugina di Serena Brangale, sì, le orecchiette con le cime del re.
1: Oh, ma quelle te le mando già cucinate insieme.
0: Ti mando un po' piccantino.
1: Come le vuoi, ripassate le cime?
0: Sì,
1: te le mando ripassate. Aglio ce lo metto, però, eh. Aglio e peperoncino.
0: Ah, metti aglio come se non ci fosse un domani, va benissimo.
1: Aglio, mamma, un bancale. La ricetta è questa: un bancale di cime, un bancale di aglio e un bancale di peperone. Quello viene peperoncino, quello viene buono.
0: Peperoncino, buono. Io non lo so, però chiedo anche ai nostri ascoltatori: non è un domandone, perché tra poco abbiamo il tromboscopo e quindi magari dopo. Ma anche voi alle 8 del mattino vi fareste un piatto di orecchiette con un bicchiere di vino rosso?
1: Sì.
0: Solo io?
1: No. Vai tranquillo.
0: Cioè, o sono io questo problema o anche voi?
1: No, vabbè. Io ce l'ho da anni, purtroppo.
0: Anch'io, perfetto. Allora tutto a posto. Cioè, abbiamo un nostro ascoltatore che volevo farvi sentire perché mi fa troppo ridere.
2: Scombriculè, forza e coraggio, andiamo alla ribagio. Buongiorno a tutti, scombriculini, belli pipistrellini, vi adoro. Ah, ascoltate ragazzi, ma avete visto il mio vichingone là, la Norvegia contro il Brasile? Sì, quello è una bestia, è un vichingone come me quello. Quello è un vichingone come me. Niente ragazzi, forza Norvegia. Forza vichinghi, ciao scombricolati, io vi voglio bene.
0: Senti,
2: buona giornata e buon fine settimana, che così arrivo venerdì la svelta. Ciao scombricoli.
3: Mannaggia
0: Senti che strombazzata, mamma che gli dà quello davanti,
1: c'hai i capelli.

0: dico, però mica un vichingo dei fiordi, questo è un vichingo padano,
1: che paura.
2: La combriccola, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, ancora buongiorno, buon lunedì, sono le 8 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: La canzone che la canzone che i pinguini tattici nucleari ci hanno regalato per l'estate 2026 si chiama Sorry, scusa, lo sento, perdonami. Allora il momento del nostro tromboscopo, perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combricola si parla solo di quello praticamente, no? Sì.
1: Quindi, ogni anno è un calcio.
0: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia, il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
1: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Volevi dire qualcosa, Manu?
0: Sì, chiuderella.
1: Chiudi
0: l'audio.
1: Chiudi l'audio.
0: Chiudi
1: l'audio.
0: Dai!
1: Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola e fuori. E vai! E vai! Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
0: Come piace a te?
1: Ma che è? Mamma mia.
2: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventure e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, vabbè. Sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.

0: Boy con Part of Me su Radio Number One. Eccola qua la combriccola. Mamma mia, che lunedì intenso. Che lunedì intenso questo qua, oh. Eh?
1: Sì,
2: siamo intensivi. Siamo intensivi.
0: Abbiamo un sacco di cose, c'è un sacco di fermento in questo inizio settimana. Parlavamo di sbadataggine, giusto, Paolo?
1: Sì, perché nel fine settimana, partivo proprio dal mio fine settimana, ho dimenticato un sacco di cose. Venerdì, cosa? I portafogli, poi le chiavi, le classiche cose, il cellulare. Sono di una distrazione unica. Io pensavo fosse il caldo, poi vado a informarmi meglio. E leggo che addirittura chi è distratto, chi perde le cose, chi si dimentica le cose, è perché è molto creativo. Quindi c'è questa ricerca scientifica euro-statunitense che dice: se dimenticate gli oggetti vuol dire che avete un'attività mentale intensa. Io non ci credo. Io non ci credo. Accade spesso sta roba qua. Insomma, voi dimenticate qualcosa, siete distratti.
2: Non ho capito cosa stavi dicendo.
1: Eccolo lì, vedi? La risposta
0: non mi ricordo
1: subito.
0: Come era iniziata sta roba qua.
2: Come, quando è iniziata? No, la cosa più divertente mi è capitata veramente una volta. Ho perso il mazzo di chiavi telefono e dico: guarda, ho perso le chiavi e tra l'altro è arrivata della posta e non ho più la chiave della cassetta della posta. La risposta è stata: te la spedisco.
0: No, vabbè. Quindi
1: qui siamo a livelli,
0: di due non ne facciamo uno sano.
1: Qui siamo a livelli eccelsi, attenzione. No, dai, vorrei capire se sono solo io così mentalmente intenso per la distrazione, oppure se sono accompagnato da qualcun altro o qualcun'altra.
0: No, siamo una combricola di creativoni, ragazzi. C'è qua la creatività proprio veramente zampilla.
1: Il problema è quando dimentichi le chiavi all'interno di qualcosa, dell'auto, del garage, di casa, e c'è la chiusura automatica della porta o della basculante. E lì diventa un casino. E lì diventa un casino.
0: Lì è un casino. Io semino le cose, tipo, capito? Nel senso, a seconda di quello che perdo, c'è un modo per recuperarlo. Faccio un esempio: ho messo nella buca delle lettere una copia della chiave di casa.
1: Ah, ok.
0: Quindi, e ho la chiave della buca delle lettere nel portafogli. Il problema è se perdo il portafogli. No, quello di solito non lo perdo.
2: Dormi fuori.
0: Quello di solito non lo perdo. Le ultime parole famose oggi lo perderò. Però ecco, faccio queste cose qua. Nel senso, cerco, capito? Mi conosco e cerco di contrastarmi in qualche maniera.
2: No, è giusto. Quello che fai è giusto, è preciso. Ma di cosa hai detto?
1: Non mi ricordo. Ero mentalmente intenso.
0: Quindi al 393-444-0444 chiediamo quanto siete mentalmente intensi. No, nel senso, qual è la cosa che perdete più spesso? Ecco, diciamo che vi dimenticate.
1: Per non parlare di ombrelli e guanti, soprattutto nella stagione invernale.
2: È un classicone.
0: Ma

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, il pezzo di Coma Cose su Radio Number One. Stiamo chiedendo qual è la cosa che dimenticate più spesso, diciamo, che vi scordate più spesso. Le chiavi vi vincono proprio a mani basse.
2: Come perdo le chiavi io. Stavamo parlando, Pat e il sottoscritto. Lui una volta nel frigorifero ha lasciato il telefono, io sì. Il telecomando.
3: Incredibile.
1: Nel frigorifero.
3: Sì, perché hai in mano qualcosa, può essere un telecomando, un telefono, poi stai ravanando nel frigo e l'ho appoggiato proprio su un ripiano del frigo. Chiudo
1: e
3: il frigo.
1: Chiuso, l'hai lasciato lì.
3: Sì, poi a un certo punto ho chiesto ovviamente in famiglia, mi fate suonare il telefono cortesemente. Sentivo un suono sordo che arrivava dalla cucina, era dentro il frigorifero.
1: Che meraviglia! Questa vince, no? Io nel frigorifero non ho mai lasciato niente. No,
2: il problema è che il telecomando non squilla.
3: No.

0: amici.
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
1: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

dalla maxi coda che c'è sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, coda per 10 chilometri dopo un incidente tra allacciamento autostrada A21 e lo svincolo di Desenzano in direzione Padova. Sulla tangenziale ovest di Milano veicolo in panne con rallentamenti tra lo svincolo Baggio-Cusago e lo svincolo SS494 Vigevanese. Anche in A8 Milano-Varese ci sono delle code per traffico intenso tra Busto Arsizio e il resto verso Milano. Criticità anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, con code per traffico intenso tra Arenzano e allacciamento A7 direzione Genova. Sulla A26 code in direzione Genova tra Masone e allacciamento A10. Sulla 15 la Parma-La Spezia code per 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto direzione Parma a causa di lavori e traffico intenso. Abbiamo poi code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra Piacenza Sud e Fidenza, sempre verso Bologna. Sulla A21, la Torino-Brescia, c'è un incidente all'allacciamento A21 A1 in direzione Brescia con code per circa 2 chilometri. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su Viale Castrense in direzione San Giovanni, code su Via Tiburtina tra Via dei Durantini e Via Camesena in direzione centro città e traffico intenso anche su Via dei Monti Tiburtini all'altezza di Via Durantini. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli amici della Combriccola.

0: Mannaggia, non possiamo sentire il remix perché c'è della serietà in questo momento della combricola di Radio Number One. Erano Another con Tell to You. C'è della serietà perché c'è il focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione dall'Australia. Attenzione, arriva il mistero del ritrovamento delle palle spaziali. Sulle spiagge del Queensland settentrionale sono comparsi 6 pezzi di sospetti detriti spaziali, ribattezzati appunto palle dello spazio. L'Agenzia Spaziale Australiana sta indagando sull'origine di queste 6 sfere di metallo comparse a riva, forse trasportate dall'oceano. Hanno un diametro intorno al mezzo metro e potrebbero essere forse una parte dei razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti e altro materiale in orbita. La zona è stata isolata nel timore che all'interno delle sfere possano esserci tracce di sostanze pericolose, forse idrazina, che è un carburante per razzi altamente tossico. Le autorità pertanto raccomandano di non avvicinarsi agli oggetti. 5 palle spaziali sono già state messe in sicurezza in alcuni fusti. Nelle ultime ore è stata avviata la procedura per la 6ª palla. Ma secondo alcuni esperti è anche possibile che gli oggetti non siano, attenzione, di natura spaziale, ma siano invece di origine marina. Quindi sarebbero delle palle marine eventualmente e non spaziali. Gli accertamenti delle prossime ore scioglieranno il mistero. Pillole di sport: la Norvegia voga ai quarti dei mondiali di calcio, piange invece il Brasile, la Seleção di Ancelotti si inchina alla doppietta di Haaland e perde 2-1, a nulla serve il rigore trasformato da Neymar al 10° minuto di recupero. Norvegese che nei quarti dovranno affrontare l'Inghilterra che allo stadio Azteca questa notte ha regolato 3-2 il Messico, doppio Bellingham e rigore di Harry Kane. Questa sera altro ottavo tutto da gustare. Alle 21 c'è il derby della penisola iberica Spagna-Portogallo, mentre alle 2 di notte c'è Stati Uniti-Belgio. Formula 1 a Silverstone, rinasce Leclerc che su Ferrari vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti a Russell ed Hamilton. Sfortunato Kimi Antonelli nel finale, mentre era secondo e stava cercando di raggiungere Leclerc, ha avuto problemi alle sospensioni. Gara dunque per lui rovinata. L'italiano resta comunque leader del mondiale, ma Russell risale a meno 25. Wimbledon, Jannik Sinner vola ai quarti di finale, il numero uno al mondo si sbarazza in 3 set del giapponese Mochizuki. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il tedesco Struff, numero 74 del ranking ATP. Oggi in campo anche Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur, testa di serie numero 5. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Quanto mi piaceva questa canzone, Michael Jackson, Justin Timberlake, 2014, Love Never Felt So Good. Su Radio Number One, attenzione, anticipazione, spoiler, tra poco giochiamo, abbiamo ancora cose da regalare. Ve l'avevo detto io che oggi...
1: Dura oggi, resistere.
0: Della generosità, così a fiumi. Nel frattempo però, tornando a bomba sul tema tema rincoglioniti,
2: sì, no, siamo partiti da questa diciamo puntualizzazione scientifica, cioè se perdete spesso gli oggetti, le chiavi, telefono, portafogli eccetera, potreste essere più creativi di quanto pensate, perché è un effetto collaterale di un'attività mentale intensa, dice la scienza. Noi crediamoci alla scienza,
0: noi pensavamo di essere solo dei rimbambiti, in realtà siamo dei creativoni,
1: esatto,
0: hai capito? Certo, sì.
3: Buongiorno, Cumbricula. Buongiorno. Bravo, Manu. Adesso so come entrare in casa tua, perché non ci vuole niente a forzare la tua cassetta della porta.
0: Ciao. Ho capito, devi arrivare alla Spalmas di Gran Canaria a capire qual è il palazzo, qual è l'appartamento, evadere la sicurezza.
2: Possiamo dare l'indirizzo, lo dà One, tutto sa dove abiti.
4: Allora, io ti do un consiglio, secondo me devi spostarlo.
0: Secondo me no. Perché? Secondo me non c'è pericolo.
4: Vabbè, continua a pensarla così, dai.
0: Secondo me non c'è proprio nessun pericolo, però vabbè, sentiamo, ma proprio rimanendo in tema di frigoriferi.
5: Buongiorno, carissimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Se la mettiamo sul piano di cosa il frigorifero, io vi batto tutti.
0: Sentiamo.
5: Cercavo, dicevo, cavolo, non l'ho lavato, l'ho steso. Mi mancava un reggipetto. Era nel freezer. Come ha fatto finire, lo sa il signore. Comunque era nel frigorifero, reparto freezer.
0: Ma pensate, un reggipetto.
2: Nel... ti tiene le zinne al fresco, con questo caldo.
0: Attenzione!
1: Le ciucce al fresco, sarebbe potuta andare peggio.
0: Ciucce al fresco,
1: sarebbe potuta andare peggio. Se le avesse messe nel forno, avrebbe avuto le tette biscottate.
2: Porca miseria, ma perché tutte a noi?
0: Ma perché tutte a noi, veramente? Ma soprattutto perché tutte a me? Perché anche le zinne al fresco era proprio
1: che colpa ne ho.

0: di noi.
1: Cosa sappiamo davvero di noi? Anch'io me lo chiedo. Cosa sappiamo davvero di noi? Che colpa ne ho? Il pezzo di Coez è Fra Quintale su Radio Number One alle 8.40. Giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Esatto, regaliamo un sacco di cose bellissime, esperienze e divertimento in questo caso. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per d'ingresso per Gardaland. Devi mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda.
3: Eccola qua, Gardaland in parte tocca il comune veneto di Lazise. Con quale di questi altri comuni confina Lazise? Le quattro opzioni sono Bardolino, Valeggio, Caprino, San Bonifacio. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Accidentally in Love. Era il 2004 e i Counting Crows scrissero questa canzone apposta per la colonna sonora del film Shrek numero 2. Ve la ricorderete sicuramente, abbinata al film, proprio stata richiesta espressamente da DreamWorks, la casa di produzione. Un bel pezzo allegro per Shrek. Pensate a Shrek, cosa vi viene in mente? Vi è nata questa Accidentally in Love. Allora, torniamo a Bomba Gardaland. Che bel posto, che posto meraviglioso.
1: Andasti. Allora, ricordiamo che abbiamo posto questa domanda a Gardaland, che è nel comune di Lazise, no? Torniamo a parlare normale. Con quali altri comuni confina Lazise? Quattro opzioni: Bardolino, Valeggio, Caprino, San Bonifacio. Daniela è stata la più veloce a fornire la risposta corretta. Ciao Daniela.
2: Ciao.
1: Ciao Daniela, dove ci stai ascoltando innanzitutto? Da dove ci stai ascoltando?
2: Da Lainate.
1: Attenzione.
3: L'aeroporto di Lainate.
1: No, non è quello. No, Lainate, no. Tra Milano e Como.
0: Lainate Como Chiasso.
1: Esatto. Allora,
2: la famosissima.
1: La famosissima Lainate. Gardaland a Lazise. Lazise confina con
2: Bardolino.
1: Bravo!
0: Yes! E allora, due bei biglietti d'ingresso per Gardaland vanno a te. Ho visto nella tua immagine del profilo su WhatsApp che hai due bimbi, giusto? Due ragazzi?
2: Sì. Vabbè, lì erano un po' piccolini, adesso sono un po' più cresciutelli.
0: E allora ci vai tu o ci vanno loro?
2: No, andiamo tutti insieme. È un master di tutti gli anni.
3: Ah, che bello!
0: Che bello, sono contentissima allora, meno male. Allora divertitevi ragazzi, un bacio.
3: Ciao!
2: Grazie,
3: ciao
2: Dani! Anche a voi tutti un po' vicini.
0: Che bello regalare cusse, eh?
3: A me piace tanta.
0: Cosa mi regalate per il mio compleanno?
3: Una cosina.
1: Ci stavamo pensando
3: un pensierino.
1: Adesso.
0: Che cosa? Che cosa?
1: Dipende.
0: Delle belle orecchiette con le cime del re. Harry Styles in arrivo su Radio Number One, una canzone bellissima, si chiama American Girls.

0: piccola.
1: Perché il restyling costa, no?
0: Il restyle costa meno.
2: Poi esatto, per poi bisogna vedere quanto c'è da restaurare. Nel mio caso tanto, e quindi sarebbe costosissimo.
1: Va là, dai.
2: Comunque io ho una teoria sulle cose che perdiamo. Allora, secondo me le cose, tipo le chiavi di casa, le cose di casa, ogni tanto si

0: Che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ma tra pochissimo parleremo di un argomento che secondo me divide molto sicuramente le coppie, sì, ma anche le famiglie quando vanno in un luogo che non è la propria casa.
1: Ma soprattutto in un letto che non è il proprio è letto, perché il cambio di letto insomma crea sempre un po' di problemi, anche se il letto dell'albergo, del sì, bed and breakfast, insomma dell'appartamento magari è anche più bello, però è diverso. È diverso dal tuo, e quindi qui c'è tutto un meccanismo del cervello che ti dice: oh, dove mi stai facendo dormire?
0: Perché siamo qua?
1: Perché siamo qua, ti chiede il tuo cervello.
0: Dov'è il mio cuscino?
1: Ecco, e tu devi dare delle risposte. Dai, fra poco parliamo di queste abitudini cambiate all'ultimo, ma che sopportiamo molto ben volentieri, io dico.
0: Sì. Dovremmo, non sempre funziona così i primi giorni.
1: Tutto questo dopo le news, qui su Radio Number One.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Nuovo attacco a Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, che ha pubblicato sul suo social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana. Nell'immagine Meloni è rivolta con un'espressione quasi di adorazione verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: serve un ordine restrittivo. Tragico weekend nei corsi d'acqua e nei mari italiani, 5 vittime in poche ore tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. L'episodio più drammatico nel novarese: si sono tuffati nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni, morti padre e zio. Un uomo di 98 anni ha sparato la moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi, autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale di Pietra Ligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo invece non sarebbe grave. Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Queste le parole shock del 22enne ivoriano proferite agli agenti di polizia subito dopo l'arresto per aver accoltellato, pare senza motivo, a Milano un 55enne all'esterno di un bar. La vittima dell'aggressione resta ricoverata in gravi condizioni. Addio al celibato da incubo: in costiera amalfitana affonda la barca, 7 persone in mare a Maiori. Tragedia per fortuna soltanto sfiorata. L'imbarcazione è andata a picco in pochi secondi a causa di un guasto tecnico. Decisivo il salvataggio della guardia costiera. Allarme sicurezza sulle sponde del lago di Como, troppi tuffi dei cosiddetti Maranza, arrivano i controlli ai pontili. A Valmadrera e Mandello dell'Ario i volontari della guardia costiera presidiano gli attracchi. Mondiali di calcio: negli ottavi cade sorpresa il Brasile, che si inchina 2-1 alla Norvegia con doppietta del solito Holland. Nell'altra sfida dello stadio Azteca, notte da leoni per l'Inghilterra, che supera 3-2 padroni di casa del Messico grazie ad una doppietta di Bellingham e al gol su rigore di Kane. Questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Cuore il Mondo, Karol G con Manu Chao, seconda ora insieme in questo lunedì 6 di luglio. Buongiorno a tutti quanti, buon rientro a lavoro per chi è rientrato, invece buone vacanze per chi è partito, perché poi questa è una settimana anche dove molte persone sono andate verso le vacanze, verso il relax.
1: Speriamo che tornino. Buongiorno, buongiorno a tutti The Journalist con Claudio e Virginia. Allora, abbiamo introdotto questo argomento che è una cosa che capita secondo me a tutti,
0: sì.
1: E cioè l'adattamento al...
0: nuovo.
1: Sì, più che altro al letto nuovo, perché quando tu vai in vacanza, albergo, appartamento,
0: certo.
1: Letto cuscino, diciamo così, hai sempre quella situazione lì, non vedi l'ora di dire ok, di capire se dormire bene o no, perché no, perché ti può rovinare anche una vacanza.
0: Assolutamente,
1: una
0: sì, no? Può essere un incubo in alcuni casi se si è sfortunati. Tendenzialmente uno cerca di stare,
1: certo,
0: al meglio delle proprie possibilità, però appunto questa ricerca ha spiegato, facendo dei test in realtà sul cervello dei topi, ci sono dei meccanismi che potrebbero spiegare perché la prima notte in albergo, comunque in posti, in letti che non siano il nostro, ci portano ad essere sempre in questa sorta di allerta, quindi il cervello è in tensione, non riesce a rilassarsi come dovrebbe, quindi giustamente prima scherzavamo sul fatto dove mi hai portato, perché non sono nel mio solito letto di casa.
1: Cioè è il cervello che parla in questo caso,
0: cioè
1: immaginate un fumetto, il cervello che dice attenzione, sono in uno stato, leggo qui, di vigilanza aumentata, siamo sicuri che questo è un letto sicuro? Cioè il cervello ha quel meccanismo lì di autodifesa, no, che ci viene, no, da quando eravamo ancora nelle,
0: certo,
1: caverne, che dice
0: sì.
1: Oh, ma dove mi hai messo? Siamo in un posto sicuro. Ecco, se questa cosa la seconda notte si risolve, ok, è solamente il cervello che ha fatto il suo dovere. Se invece dormite male per tutta la settimana, il cervello non c'entra. Ok, gli uomini delle caverne non c'entrano,
0: no.
1: Ma è il letto che è proprio scomodo. Hai capito? Quindi non c'è bisogno di ricerche. È il letto che probabilmente fa schifo. Va bene, c'è la buca, il cuscino brutto.
0: Dovete fare queste valutazioni. Però, appunto, questi scienziati dell'Università di Nagoya,
1: c'è la famosa, tra l'altro, sì.
0: Hanno individuato questo gruppo di neuroni che si attiva quando i topi entrano in un nuovo ambiente, che rilasciano le neurotensine.
1: Cioè le famose anche queste.
0: Sì. Aumenta lo stato, per l'appunto, di allerta del nostro cervello.
1: Vabbè, bene che sia così, però, no? Il cervello deve fare, deve darti dell'allerta. Cioè la paura salva la vita a volte.
0: Sì.
1: La tensione ti mette, voglio dire, noi siamo degli animali in fondo.
0: È vero,
1: no?
0: Che questa reazione protegge gli animali da eventuali condizioni di pericolo, però insomma dopo un po' può portare anche dello stress, perché
1: no, certo,
0: se non riesci a riposare nella maniera corretta, poi successivamente

0: number one, 11 e 12 minuti, siete tra quelle persone che riescono a riposare quando vanno a dormire in un posto nuovo, che sia un hotel, una casa, un viaggio di lavoro, vacanze eccetera, oppure no, siete tra quelle persone che stanno sveglie di notte?
1: Ma pare però che sia una cosa un po' inconscia, cioè sì, nel senso, tu dici siete tra quelle persone, però voglio dire, se il tuo cervello, il tuo corpo ti dice delle cose, non è che tu decidi. Io penso che tutti vorrebbero
0: riposare,
1: riposare la prima notte, ne stavo dicendo la prima notte di nozze, no, la prima notte di vacanza. Capita invece che il letto nuovo, ovviamente nuovo è nuovo, è diverso da quello che c'hai sì a casa. Io per esempio prediligo materassi duri, ok, quando mi capita quello
0: molto morbido,
1: molto morbido, faccio fatica, però
0: mal di schiena,
1: sì, faccio più che fatica ad addormentarmi, faccio un pochettino di fatica il giorno
0: successivo
1: dopo. Anche il cuscino mi crea un filo di problemi,
0: di dolore nel caso in cui sì è troppo sottile, piuttosto sì che un pochino più bombatino.
1: Infatti ciao, ci scrive Marco, io riesco ad adattarmi facilmente agli ambienti, ma non con il cuscino, se non ho il mio dormo male sino alla fine del periodo della vacanza. Vedi, il cuscino a volte può aiutarti ad accogliere, dici il cuscino è quello di casa tua,
0: sì,
1: quindi il cervello un po' dirà: ah, il cuscino lo riconosco,
0: no,
1: è una cosa che conosco, il materasso no, ma il cuscino sì.
0: Allora, diciamo che il cuscino può creare più problemi sotto questo punto di vista, però allora c'è anche da dire che il test secondo me è il seguente: arrivi nel luogo nuovo, fai il giro della camera, della casa,
1: bagno,
0: insomma,
1: com'è?
0: Bagno,
1: magari un altro argomento,
0: doccia o vasca?
1: Sì, certe cose.
0: E poi vai a testare il cuscino,
1: tutti fanno
0: così, quindi se è troppo sottile è anche vero che puoi subito andare un po' a fare il rompiscatole.
1: Poi tra l'altro, da quando c'è la trasmissione con Barbieri, quella dei quattro hotel,
0: sì,
1: no?
0: Siamo
1: diventati tutti professionisti del topper, no?
0: Ma certo.
1: Siamo diventati tutti professionisti del materasso. Una volta si andava e si diceva: ma il materasso è un po' duro, ho dormito bene, ho dormito male. Ma non è che facevi tutte queste scene, ti adattavi, eri in vacanza,
0: sì,
1: morta lì, no?
0: Infatti era quello che dicevo un po' io, quella sensazione comunque di dormire in un letto nuovo, diverso, a me entusiasma.
1: Entusiasma?
0: E poi, sì, sono proprio contenta. E poi hanno le lenzuola, sono
1: sì
0: proprio di hotel, di vacanza, non so come dire, hanno quel profumo.
1: Quindi il tuo cervello invece funziona in modo diverso, non ti metti in allerta per il posto nuovo, il tuo cervello ti dice: Virginia, il profumo che mi arriva da queste lenzuola è il profumo di vacanza, quindi lasciamoci andare.
0: Da brava ipocondriaca sicuramente la prossima vacanza so già che resterò sveglia per tutto il tempo. Cosa succede, cervello?

0: dormire via da casa.
1: Ma c'è uno che ce l'ha con me, cosa vuole questo qua?
2: Buongiorno Virgin.
0: Sì.
2: Sì, ma che camola che sei, Claudio. La Peppa, tutte e tre ce le hai, il materasso, il cuscino, ciumbia.
1: No, ma no, ma io in verità mi ha dato molto, però
0: adesso dice così, no, lui adesso dice così.
1: Ma dormivo sempre, ho dormito in tenda, ho fatto un sacco di campeggio, quindi figurati, però
0: 30 anni fa.
1: Ecco, però invecchiando non è che migliora il tuo spirito d'adattamento. Ci sta, quindi il materasso e dopodiché dormo anche quello morbido, ragazzi, vieni, cosa
0: c'è da fare? Concordo.
1: Ce n'è un altro, chiudiamo l'argomento.
3: Ciao Claudio, ciao Virginia, sono Pitto.
0: Buongiorno.
3: Io sinceramente dormo anche in un materasso di pietre, perciò penso che problemi non ne ho. Dormo dappertutto. Ciao, buona giornata.
1: Evidentemente il cervello di Pitto si chiama, è più rilassato del nostro e di quello della maggior parte delle persone.
0: L'importante è dormire, l'insonnia proprio non ci piace qua.
1: Ma poi in vacanza non bisogna dormire, alla tua età cosa vuoi dormire?
0: Sai che dormite invece, 10, 11, mezzogiorno a volte.
1: Fra poco un'occhiata alle previsioni del tempo qui a The Journalist con Claudio e Virginia.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Radio Number One.
6: L'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Radio Number One.
6: Ascoltaci,
5: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Serena Brancale,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, lunedì 6 luglio. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge nel nord, nell'Alto Adige, qualche nuvolamento sparso anche nel medio adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle Venezie, a iniziare dalle Prealpi lungo l'Appennino centro-meridionale, tempo più soleggiato altrove salvo alcuni annuvolamenti sparsi sui monti e lungo Adriatico. Attenzione perché a metà settimana arriverà nuovamente un caldo molto molto intenso. L'alta pressione sarà la protagonista da mercoledì in poi, con temperature che sono destinate ad aumentare ulteriormente a causa della massa d'aria di origine subtropicale associata all'anticiclone, con la sua lingua più calda che dal Nord Africa risale verso la penisola iberica e la Francia meridionale. Quindi in sintesi prepariamoci al gran caldo, al nuovo gran caldo da metà settimana. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. 11 e 30 minuti in questo lunedì 6 di luglio, in cui vogliamo essere anche un pochino polemici, no?
2: Ma no, no, polemiche, sai, allora tutti abbiamo...
1: Ci sta la polemica del lunedì.
2: Ma ci sta, viviamo anche di polemica o comunque di opinioni, no? E chiediamo anche la vostra. Però vi chiediamo un piccolo sforzo, cioè di mettervi nei panni, sì, di un fan assoluto.
1: Okay. Fedelissimo.
2: Un fedelissimo, magari tornate ai vostri 17, 18, 19 anni, quando avevate la fotografia, il poster di Miguel Bosé in camera.
1: C'era, esatto,
2: mia sorella, voglio dire, anche quelle erano cose abbastanza immotivate, però le facevamo, no?
1: È così per tutti. Così. C'è un momento della vita in cui siamo fissati particolarmente, ecco, con un artista che possa essere cantante, attore.
2: Infatti, dove vogliamo arrivare? Al mega concerto di Ultimo, 250.000 persone, tantissime, record di sempre.
1: Pazzesco.
2: Per un concerto. Certo, pagamento, Tor Vergata, avete letto sui giornali, avete visto le immagini, anche un po' di polemiche, no? C'erano parti, insomma, di questa grande area che non permettevano di vedere il concerto, sì, di ascoltarlo bene, la polvere, un casino. E lì ci si divide un po', no, Virginia? Ma come si fa a organizzare un evento così? Ma perché si va? Perché? Perché tu vuoi esserci, in, sì, quanto fai parte di quella tribù lì, giusto?
1: Allora, sicuramente anche il suo arrivo è una...
2: Ultimo.
1: Con l'elicottero, certo.
2: Sì, sì,
1: gli piace anche un po' fare però, la parte sotto questo punto di vista.
2: Però non è il primo né l'ultimo. No.
1: Assolutamente. Mm. Però diciamo che anche da parte di questi fedelissimi c'è sempre, sì, quasi un po' il concetto del devo difendere a spada tratta quello che è
2: il mio artista,
1: il mio idolo. Però in realtà nelle ultime ore si sta discutendo molto anche del fatto che tantissime persone che erano presenti si sono lamentate sui social e non, insomma, anche con video, quindi testimonianze, sì, reali, di queste parti che erano totalmente ostruite o comunque parzialmente.
2: Ma sì, perché tu immagina un sacco di persone, alcune aree avevano, che ne so, i bagni chimici, tu eri dietro il bagno chimico, non, sì, vedevi il palco, sì, quindi potevi vedere solo lo schermo.
1: Non bello, aspetti da mesi di vedere quello che è, appunto.
2: Però io dividerei la parte organizzativa. Ovviamente quando uno paga un biglietto secondo me la devi fare meglio, va bene,
1: sì,
2: e la parte ma perché, che cosa ci trovano, ma perché in 250.000 persone vanno al concerto di Ultimo a Tor Vergata
1: è sbagliato, insomma, è sicuramente un aspetto che
2: io un po' me lo sono chiesto, ho detto ma perché a me Ultimo piace abbastanza, non è uno dei miei preferiti, però voglio dire piace abbastanza, però da lì a tirar su, come si dice in termine,
1: così tante
2: 250.000 persone, quando alcuni artisti fanno fatica ad arrivare davvero,
1: sì,
2: famosi, anche più bravi, ai 1.500-2.000 persone, quindi c'è qualcosa che evidentemente noi non comprendiamo fino in fondo.
1: Sicuramente,
2: no?
1: Insomma, diciamo che la sua faccia tosta negli anni,
2: dici,
1: l'ha aiutato anche a farsi amare sempre di più.

0: Paradiso su Radio Number One. Allora,
1: se vuoi stiracchiarti, stiracchiati pure.
0: Mi stiracchio un po' di stretching.
1: Il disannuncio con stiracchio. Però questa canzone la porta. Allora, concerto di Ultimo, 250.000 persone, sì? Polemica, è casino, ma cosa ci fanno? Ma come ha fatto? Insomma, le
0: cesso
1: domande.
0: Cesso chimico che si vede nei video, non si riesce a fare la pipì.
1: Si può anche dire semplicemente bravo Ultimo, che è riuscito, voglio dire, evidentemente ha delle cartucce che ha sparato che noi non conosciamo.
0: Sì, vabbè, sotto questo punto di vista non gli si può dire nulla. Penso.
1: È bravo, a me sembra che sia bravo lui, no? Sì. Evidentemente è stato fatto un ottimo lavoro di marketing, diffusione capillare sui social, poi anche tramite TG, Rachele, insomma questa è l'opinione. Qua altre opinioni ancora. Buongiorno cari, io al concerto di Ultimo non ci sarei andata nemmeno se me l'avessero regalato, esagerata. Detto questo, Ultimo ha voluto un po' copiare Vasco, inarrivabile, anche arrivando con l'elicottero. Beh, non è il solo, anche gli U2, mi ricordo a Reggio Emilia, il concerto con più gente al quale sono stato io, arrivare, insomma, questa cosa dell'elicottero fa un po' la star, dai.
0: Sì, fa scena. Fa parte dello spettacolo del concerto. Anzi, secondo me uno è anche più felice di pagare, spendere dei soldi e poi trovare questo tipo di spettacolo.
1: Ecco, se da una parte Ultimo fa 250.000 persone per il suo concerto, dall'altra parte il povero Bobby Solo, ok, sì, avete sentito proprio bene, Bobby Solo ha dovuto annullare il suo concerto, un sacco di polemiche, attenzione, per la presenza di, dimmelo tu,
0: chironomidi, ergo zanzare. Tipo delle zzz, tu immaginati Bobby Solo 81 anni
1: in mezzo ai chironomidi
0: nel mentre
1: un chironomido sul viso, hai capito? No, comunque grande Bobby, grande mica tanto, dicono le persone, ha già preso i soldi, insomma, la rabbia sui social, l'accusa sull'evento in Umbria, vedremo insomma se lo rifarà o restituirà i soldi, non lo so. Comunque è bello il chironomido
0: eventualmente
1: sul
0: un bel po' di zampironi quella e la risolviamo così.
1: Tra poco una grande canzone qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: ritornati indietro all'anno 1981 con questa canzone. Molti in realtà pensano che il testo sia ispirato al romanzo Roots, ma in realtà è una canzone che parla soprattutto del suo ritorno alle proprie origini familiari e alla ricerca della propria identità personale.
1: Vabbè, Radici, Roots, Radici, insomma, il famoso libro che parla di questa saga, no, nel corso dei secoli degli schiavi, uno dei migliori libri. Anche i film che hanno fatto sono molto molto belli. Hanno fatto una versione quando ero piccolino io.
0: Sì, è una più recente.
1: È una più recente che consiglio a tutti, anche a voi giovani che magari l'avete persa. Tu non l'hai visto Radici, mi dicevi.
0: Lo recupero,
1: no?
0: Però, no? Molto interessante da come me lo stava raccontando il nostro Claudio.
1: Però in ogni caso questa canzone non ha nulla a che fare. No, quindi no. Sei going back to my roots, ma sono le radici personali. Allora chiudiamo questo argomento, sì, che riguarda Ultimo, che in effetti però ha creato alcune reazioni, no? Perché così tante persone a vedere Ultimo? Io ho detto la mia, le persone che erano lì perché volevano vivere un rito collettivo, sì, un raduno, esserci perché siamo con il nostro
0: idolo.
1: Nostro gruppo. È un gruppo molto grande, 250.000 persone, quindi dividerei l'argomento dagli aspetti organizzativi,
0: no,
1: insomma,
0: certo,
1: cercare anche dei casini, però insomma qua c'è l'interpretazione di una nostra ascoltatrice che la spiega così.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, allora non sono fan di Ultimo, ma la mia migliore amica lo è ed è impazzita letteralmente per arrivare a questi biglietti, per accaparrarsi il pit che voleva lei del suo album preferito.
0: Sì.
2: Dice di sentirsi felicissima di aver preso parte alla realizzazione del sogno di Ultimo,
0: vedi.
2: Quindi questo maxi concerto, diciamo che secondo me, che non fosse proprio comodissimo, c'era un po' da aspettarselo.
1: È vero.
2: Io che sono amante del comodo non andrei mai ad un evento simile, perché mi piace avere il mio posto assegnato, non che devo mettermi in coda dall'alba col rabattone del sole
0: giorni,
2: insomma,
0: prima. Ah, hai spiegato benissimo, però vedi, c'è anche una sorta di empatia sotto questo punto di vista, perché cioè, era il suo sogno, il sogno di Ultimo.
1: Spieghiamo.
0: Mica il concertone, Maxi, suona diverso.
1: Ma infatti
0: no?
1: Ha detto bene, è bella questa testimonianza perché ti spiega cosa c'è nella testa. Loro dovevano essere lì perché dovevano condividere quello che era il sogno del loro idolo.
0: È bello. Questa cosa è molto bella.
1: Allora, i pit che cosa sono questi settori, sì, sostanzialmente. Lui è stato molto bravo, perché invece che chiamarli il settore A, settore B, no? Cioè banalmente questi sei pit, questi sei settori lui li ha chiamati ognuno con il
0: nome
1: titolo
0: dell'album,
1: di un suo album, quindi non il pit vicino al mixer, il pit qua, il pit là,
0: il gold, ma che è il gold?
1: E anche questa cosa qua ha creato insomma un certo livello di partecipazione, insomma le parole d'ordine secondo me sono partecipazione, essere parte di un gruppo, condividere una grande storia, un grande sogno
0: e sogno secondo me. Poi lui è insomma in più

0: Bananas, Bad Romance. Lady Gaga ci porta anche alla fine di queste tre ore insieme.
1: Scusa, non è Lady Gaga che ci porta alla fine delle tre ore, siamo io e te che abbiamo portato il programma alla fine di queste tre ore. Lady Gaga non ha fatto niente.
0: Scusa. L'occhio azzurro più invidiato di Radio Number One.
1: Ma quanto sei cretina!
0: Ai microfoni. No, ci rivediamo domani però.
1: Domani potrei anche fare capolino a Milano. Dipende dal treno, dipende da come
0: un po'
1: mi
0: di
1: sveglio,
0: cose.
1: Sì, dipende dagli astri. Vediamo.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Io la cortesia di offrirti il pranzo, l'ho detto qua davanti a tutti, quindi mi assumo le mie responsabilità. Ragazzi.
1: Va bene, sarebbe anche un filo troppo. Va bene, dai. Claudio e Virginia, vi danno appuntamento domani con The Journalist, gli spacca notizie. Chi arrivano adesso? Chi arriva?
0: Arrivano gli uomini più discussi della radio.
1: Vabbè, ecco. Addirittura. Ciao, domani.
0: Ciao, domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One, un minuto dopo le 13 le notizie, poi One Match.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. One Match, vediamo chi ha ragione.
0: Comincia One Match lunedì 6 di luglio qui su Radio Number One e siamo pronti per una nuova settimana. Ce lo zionasti per caso?
2: No, così stiamo canticchiando. Buon pomeriggio, buon lunedì, buona settimana. Ciao Andrea.
0: Ciao zionasti. Allora, siamo pronti per una sfida pazzesca che riguarda un po'. Posso già spoilerare qualcosa, zio?
2: Ma sì, dai, hai perso già la bussola?
0: No, la bussola non la perdo mai io. Non la perdo mai.
2: Ma insomma,
0: ah, dici perché è appena successo. Vabbè, ma in realtà dettagli. Mi mancava lo zio Nasti navigatore, perché lui solitamente sarebbe la spalla a cui potersi appoggiare in certe situazioni, invece assente.
2: Io
0: non so,
2: sono il tuo Virgilio, e tu sei il mio Dante, è vero?
0: Va bene, allora partiamo subito. Questo è One Match, questo è lo spirito giusto. Allora rimanete lì.
1: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Number One con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti, parte One Match. No, continua a cantare.
1: Sì, oggi sono canterino, sai quando inizi la settimana, il sole che spacca le pietre spacca anche qualcos'altro perché
0: sì,
1: quello,
0: sì.
1: No, nel senso, da quello che hanno detto sarà una settimana, tornerai la caldazza di quelli divertenti. Vabbè, torniamo a noi perché
0: sì.
1: Quando si viaggia, sì, viaggiare, vedi che oggi canto. Ci sono due modalità, raccontaci un po'.
0: No,
1: Andrea,
0: mi dispiace anche un po', lo dico, soffiare un argomento alle donne al volante, anzi le salutiamo, Lille e Agnese, noi ci trasformiamo quindi un po' in loro, per quanto sia una bruttissima immagine.
1: Esatto, io vestiti da donna, voglio dire, bene ma non benissimo, dovremmo essere un po' più in forma.
0: Ma come diceva lo zio Nasti, due categorie quando si è al volante, no? Voi, diciamo, quando dovete percorrere un tragitto che conoscete a menadito, affidate tutto alla vostra memoria e vi sentite liberi? Oppure impostate sempre comunque il navigatore? Magari per abitudine o per ricevere aggiornamenti in tempo reale. Questo è il semplice, semplicissimo, no zio, match di oggi.
1: Ma più facile di così non si può. Vi attaccate sempre comunque al navigatore in macchina oppure no, se conoscete il tragitto, insomma, per quello che fate tutti i giorni?
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: La domanda, signori della corte, è vero? La domanda è molto semplice, ma se conosco la strada, ma perché devo farmela spiegare dal navigatore, che tra l'altro c'è quella voce antipatica, che non è finita,
0: no.
1: A destra. Adesso, oppure c'ha le voci quelle porno, alla prossima rotonda prendi la terza.
0: Voci migliori delle nostre due messe assieme, però.
1: Vabbè, ma c'è uno vuol stare in macchina, un po' di musica, Radio Number One. No, deve ascoltare quella cosa lì. Poi guidare, anche osservare. Cioè, senza navigatore guardi più la strada, i cartelli, il paesaggio, eccetera, eccetera. Poi, io non voglio la voce che mi dica le cose che so già. Lo so che devo girare a destra, ci faccio il giro tutti i giorni. E poi non è infallibile. Attenzione che delle volte traffico di 5.000 km di coda. Poi dici, tu cazzo, sto cioè, non è proprio così. Però io sono della serie. Tutte le volte faccio un tragitto più o meno che conosco. No, navigatore no, grazie, no. No,
2: all'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Pensa un po', zio, che cosa arrivo a dirti. Arrivo a dirti che il navigatore è uno strumento che andrebbe impostato anche per ogni percorso a piedi. Sto esagerando, ma per dire che è indispensabile. Non importa se casa lavoro sono anni che è sempre la stessa strada. Anni. Perché comunque un giorno quella strada può essere un quarto d'ora, un giorno 20 minuti, un giorno mezz'ora e così via. Perché l'imprevisto per traffico / incidenti è costantemente dietro l'angolo. E non dà fastidio, zio, sei sempre lì a portata di mano la situazione, anzi è una situazione di controllo assoluto, tra l'altro, perché lo zio mi sa che non lo sa nemmeno, no. Si può anche impostare il navigatore senza la voce che ti rompe le scatole, no? Che
1: adesso,
0: ti disturba.
1: Adesso mi perdo anche un quarto d'ora a impostare lo muti, poi dopo quando scendi dalla macchina lui si riattiva, poi quando risali devi rimutarlo, dei litighi, ti risponde male, e perché scendere così a basso livello? No.
0: Beh, noi ci siamo schierati, adesso tocca a voi da che parte state, pensate ad un tragitto che fate sempre, mettete comunque il navigatore per rimanere aggiornati su tutto quanto, qualsiasi imprevisto, oppure dite ma no, tanto lo so a memoria, cosa vuoi che cambi, no? Cioè alla fine preferisco...
1: Il numero da fare, tanto per cambiare, è sempre lo stesso, 393-444-0444, votate adesso!

0: Kiss Me Agnes su Radio Number One in questo bel lunedì primissimo pomeriggio qua a Match con Andrea Brumbrum Ferrari, lo zio Nasti, che si contendono la palma oggi su un argomento molto semplice in realtà, giusto Andrea? Sì,
1: sì, parliamo di tragitti che conosciamo molto bene. Io comunque, anche se li conosco molto bene, tipo casa lavoro per dire, o casa dei miei, casa mia, non lo so, no? Questi percorsi,
0: cioè tu esci, vai dal tabaccaio, vai con la macchina 200 metri in navigatore.
1: Ma potrebbe esserci veramente qualsiasi imprevisto sulla strada, certo. Anche se sono 200
0: magari
1: metri,
0: sono gli extraterrestri che... Vogliamo saperlo, informiamoci, giusto? Dai.
1: Ma perché tu credi che non sia giusto che faccia così?
0: No, credo che sia difficile che arrivino gli extraterrestri.
1: No,
0: magari.
1: Vabbè, ma allora ti ho fatto un'altra domanda, vabbè. Comunque, apriamo il primo round di messaggi. Sergio dice: su un viaggio di pochi chilometri assolutamente senza navigatore, su viaggi più lunghi lo uso solo ed esclusivamente per aggiornarmi sulla situazione, però sempre senza voce. Allora possiamo fare una piccola precisazione, si parla, sì. Non abbiamo fatto la distinzione tra percorsi con tanti chilometri e pochi chilometri, abbiamo fatto abbiamo posto come punto fermo, sì, come condizione, il fatto che siano percorsi che uno conosce molto bene, che fa spesso,
0: esatto.
1: A facciamo prescindere dal chilometraggio.
0: Hai fatto un bel esempio, il casa lavoro che facciamo tutti i giorni, io mi puppo le mie due orette, un'ora andata, un'ora ritorno, tu più o meno, nel senso tu vai a piedi, ne fai un po' in macchina, però quello deve essere, insomma, il contendere. Vai, messaggi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, io sono Ciao. Ancora della vecchia scuola, anche quando vado all'estero, non solo il giorno di lavoro, nei giorni di lavoro, io guardo solo le cartine. Poi quando arrivo magari nella città di destinazione, allora attivo il navigatore. Durante i tragitti di lavoro non esiste no. Navigatore. Sono in grado di orientarmi da solo.
0: Bravo.
2: Ivan da Bergamo.
0: Bravo Ivan. Di Ivan detti terribile. Ivan perché è terribile, giusto?
1: Sì.
0: Poi navigatore sì. Sergio D'Artesio, la motivazione... se è una strada dove ci sono dei rilevatori di velocità, almeno me lo segnala, perché a volte, anche essendo una strada che faccio sempre, ti dimentichi gli autovelox con la giornata.
1: Ha ragione.
0: Mi hanno dimenticato sta cosa, perché poi li cambiano gli autovelox.
1: Appunto, spuntano come funghi ogni seconda che passa. Quindi, anche se la strada la conosci, la fai tutti i giorni, può essere che ti capiti un autovelox e il sistema di navigazione, in questo caso il navigatore, è super aggiornato e ti aiuta in quelle circostanze. Molto bene, molto bene.
0: Però io vado piano, quindi posso anche tenere lo spento, tanto controllatevi, io sono proprio un automobilista perfetto, io guarda mai un accelerati, mai, tranquillo.
1: Vuole essere un duro lo zio Nasti, esattamente come Lucio Corsi qui su Radio Number One.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Bello ritrovare Lucio Corsi anche qui su Radio Number One in One Match con Volevo Lucio! Essere un duro.
1: Grande Lucio Cosa? Corsi. Ma no, mi manca. Ah, un po' manca. Vorrei sentire un singolo nuovo Lucio Corsi. Ho consumato tutti gli album, lo aspetto, mi piace. Allora, torniamo a noi perché ci sono un sacco di messaggi. Andrea, dai, cerchiamo di fare un round al volo, vai.
0: Ne scelgo uno a caso come sempre, di messaggio vocale, va bene?
1: Vai, vai.
2: Buongiorno, io uso il navigatore perché anche se è una strada che faccio tutti i giorni, almeno 4 volte al giorno, la statale 36, ogni 3 secondi un incidente, quindi colonna, traffico bloccato e cose di questo genere. Quindi lo utilizzo per avere questo genere di informazioni in tempo reale, per evitare di ritrovarmi imbottigliata. Grazie, ciao, buona giornata, Carlotta.
1: Ciao, ciao Carlotta! Posso dire una cosa, signori sì. della Corte? Allora, io faccio tutti i giorni la A4, una credo delle autostrade peggiori d'Italia. All'inizio mettevo il navigatore e mi faceva quasi sempre, specialmente al ritorno, uscire, mi faceva fare tutte le paesi, paesini, arrivavo a casa.
0: E aveva ragione.
1: No, perché io poi un paio di volte ho detto: ma non è possibile che tutte le volte ci siano 5.000 km di gol. Infatti, ho iniziato a non seguire il navigatore e arrivavo prima.
0: Attenzione. Ma non è possibile perché solitamente le scorciatoie che trova sono sempre le migliori e poi anche questa comodità di sapere non solo naturalmente dove sono le telecamere, a che altezza e tutto, però anche di sapere l'esatto orario di arrivo. E poi credimi che anche la statale che della nostra amica Carlotta è tosta da affrontare. Allora, questo è One Match, anche quando fate un percorso che conoscete a memoria, accendete comunque il navigatore oppure andate tranquilli senza 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Potential. Vi stiamo chiedendo all'interno di One Match in questo bel lunedì se siete persone che usano il navigatore in macchina, quello satellitare, se conoscete la strada, diciamo se siete soliti usarlo anche se fate il solito tragitto. Sì o no?
1: Secondo me è giusto utilizzarlo sempre perché è uno strumento molto utile, perché farne a meno, zio?
0: Perché conosci già la strada, ho capito, eh? Allora,
1: no.
0: Cioè, come andare al supermercato e chiedere, scusi, dov'è, che ne so, il caffè? Ma lo sai già in quale corsia, eh?
1: Ma no, ma è una cosa diversa.
0: Aspetta, forse hanno cambiato corsia, è una cosa diversa.
1: Sì, è una cosa diversa, però è un aiuto, non è sicuramente una debolezza, eh? Capisco che anche l'ego di saper le strade.
0: Bravo. Ma un po' una questione anche di ego. Insomma, questa tecnologia che ci deve per forza aiutare, no, facciamo anche noi, da soli.
1: Bravo, poi vi ritrovate tutti immersi nel traffico.
0: A Roxy,
1: allora,
0: Bar, a bere del whisky.
1: Messaggi: ciao ragazzi, senza navigatore so giusto uscire dal cancello di casa, Federico, e quindi il voto è sicuramente
0: dai, Fede!
1: Per me. Poi ho la fortuna di riuscire a memorizzare le strade anche se ci passo una sola volta. Sono allergico al navigatore, quindi in questo caso il voto è per lo zio. Andiamo avanti, andiamo avanti, ce ne sono davvero tanti.
2: Buongiorno ragazzacci.
1: Ciao.
2: Allora, il minimo indispensabile, anche perché la maggior parte delle volte chiede la strada a me il navigatore. Ciao, Fumetto di Cardico.
1: Ecco, zio, a proposito di ego, no?
0: Vedi, questa è la conquista, lui che chiede a te. Bello, bellissimo.
3: Beh, ragazzi, almeno ti avvisa anche delle telecamere, insomma, può essere utile, traffico, telecamere. Io, se posso, lo metto.
0: Ciao Claudia.
1: Grazie.
0: Le telecamere, basta che ti vesti bene, sei bello pettinato, se ci sono le telecamere fai bella figura, si presenta bene.
1: Sì, ma non fai ridere con queste affermazioni, caro zio. Scusa, anche perché lo zio, dovete sapere, non è che non utilizza il navigatore per queste situazioni, in queste situazioni, è che lo zio, proprio se deve utilizzare un mezzo che lo aiuti per le strade, è lo stradario, ragazzi. Lui ha ancora lo stradario nel cruscotto.
0: Ma quanto era bello tutto città, tu non capivi.
1: Ma cos'è?
0: Però era tutto, lo spiego dopo fuori onda, per chi sta ascoltando lo sa, tutto città, era tutto sbagliato ma ci piaceva un sacco.
1: Ascoltiamo Zucchero allora su Radio Number One con Vedo Nero dal 2010.

0: Vedo Nero Zucchero su Radio Number One. Lo zio Nasti è colui che si lascia sorprendere dai cantieri. Dai cantieri gli piacciono così tanto, non vuole sapere se sulla strada incontra un cantiere, sulla strada che fa tutti i giorni.
1: Allora,
0: lui arriva lì di fronte, probabilmente ti emozioni quando
1: ma
0: ti...
1: certo, come persona sì. Un po' agé, inizio questo è drammatico ad emozionarmi quando vedo i cantieri.
0: Senti caro zio, fuori onda mi hai raccontato davvero di che cosa si tratta il Tutto Città. Anche uno dei nostri ascoltatori ha mandato il Tutto Città della provincia di Milano del 1989 ancora imbustato. Io veramente
1: mi
0: porti nella preistoria.
1: Ma guarda che è una cosa, cioè avere un reperto del genere è bellissimo. È proprio un giorno andrai in un che ne so, in un posto dove terranno tutte cose degli anni 80, degli anni 70. E questo sarà un cimelio, un vero cimelio. Quindi complimenti, tenetele ste cose, non buttatele.
0: Vabbè, comunque preferisco collezionare altre cose, almeno personalmente parlando. Sono arrivati altri messaggi. Beppe dice: senza navigatore non troverei nemmeno casa mia. E quindi anche nei percorsi, immagino che questo messaggio intenda dire anche nei percorsi, quelli che faccio sempre, ho bisogno del navigatore. Però c'è anche un messaggio di chi sta con lo zio Nasti.
1: Miami 2003, avevo il navigatore, ma dopo 4 giorni non lo usavo più. Sono tornato nel 2010 e non mi è praticamente servito. Quando poi ti trovi in città come Miami o come per esempio Torino in Italia, no? Che sono città diciamo fondate dai romani e quindi sono fatte a quadrelli come New York per intenderci.
0: Sì, o San Francisco.
1: San Francisco? ma perché ti sto spiegando una cosa? Cioè, è più semplice orientarsi perché sono tutte parallele, sono state quadrate, quindi è più facile. Vabbè, comunque, caro Andrea, il match è apertissimo. Diciamolo, è vero, diciamolo.
0: Io ho sempre pensato che fosse il contrario. Siccome sono tutte uguali le strade, allora è più difficile in realtà orientarsi. Vabbè, questo è quello che penso.
1: Anche su punti di vista, vedi? Mannaggia.
0: Jungle con The Wave.

0: Jungle the Wave su Radio Number One, è arrivato il momento del gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Manda adesso un WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Vai Andrea con la domanda.
0: Di quale paese sono originari i mitici Jethro Tull, che dopo alcuni anni di sosta sono tornati in attività alla grandissima dal 2017? Qual è il paese? Stati Uniti, Regno Unito, Olanda o Germania? Stati Uniti, Regno Unito, Olanda o Germania? Queste le opzioni, il numero lo ribadisco io, 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Buon vento, giovanotti insieme Alfa, buon vento.
1: Abbiamo un vincitore, abbiamo qualcuno che ha risposto esattamente alla domanda. Era difficilissima secondo me, Andrea.
2: Molto difficile, un vincitore, sì, dai, diciamo che c'è, si chiama Matteo, ciao, buon
3: ciao,
2: pomeriggio.
3: Matteo. Ciao, ciao, ciao a tutti.
2: Allora, sei stato sicuramente velocissimo a rispondere. Dobbiamo dire la verità, non ha risposto nella maniera corretta, ma siccome nessuno è stato in grado di rispondere correttamente alla domanda sui Jethro Tull, abbiamo scelto di premiare comunque quello che è stato il più veloce. Quindi...
1: Sì, però ragazzi, adesso lo diciamo, adesso Andrea, cosa seria, sì. Se la FIFA cambia i regolamenti e rimette in gioco un giocatore che ha fatto un fallo... Possiamo farlo anche noi, scusate.
2: Vabbè,
1: cosa
2: guarda,
1: c'è di
2: male? Matteo, a confronto siamo dei pivelli, però sei contento?
3: Grazie, sì, sì.
2: Allora, ci sono per te due biglietti per il concerto dei Jethro Tull al Mantova Summer Festival di sabato 11 luglio. La domanda comunque era di quale paese sono originari appunto i Jethro Tull. Le opzioni Stati Uniti, Regno Unito, Olanda o Germania. La risposta esatta è...
3: Regno Unito,
2: esatto,
1: bravo,
2: esatto.
1: Bravo.
2: Perché loro sono di Blackpool, che è una contea inglese del Lancashire.
3: Me lo ricorderò.
2: Mi sa di sì.
3: Poi, grazie, anche,
1: ma per una questione molto semplice, quando li conoscerai così parli in inglese, perché parlare olandese è difficilissimo, meglio che sia un inglese, così due chiacchiere. Well, do you want a coffee? Close the window, open the door. Così vi capite.
3: Sì.
2: Matteo, grazie mille per essere stato con noi qui su Radio
3: grazie
2: Number One, complimenti. Ciao,
3: grazie,
2: Matteo.
3: Siete simpaticissimi, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a te. Un abbraccio a te. Senti, Andrea, io non so se tu andrai a vedere i Jethro Tull. Io ci sto pensando perché la cosa mi intriga parecchio.
2: Sì.
1: So solo che mancano pochi minuti alla fine del nostro match e c'è ancora un po' di spazio e tempo per votare. Siccome questi sono fondamentali perché siamo lì anche oggi, votate.
2: È tutto molto in bilico, intanto Lola Young.

0: grazie. Katy Perry, Last Friday Night. È vero, un applauso per me. Ringrazio, poi c'è anche un rapporto tra me e lei. Vabbè, torniamo a noi invece, perché siamo arrivati al capolinea. Si scende?
1: Sì, si scende. E volevo ribadire un'altra cosa per quanto riguarda la mia
0: posizione. 007. Cosa c'entra 007 sottofondo?
1: Ah, sì, perché? Perché come tu ti muovi in macchina, anche nei percorsi che credi di sapere meglio, c'è sempre un mistero dietro l'angolo. E invece io penso che quando... L'ha detto anche un nostro ascoltatore, l'ha detto anche prima un nostro amico...

0: tempo fa, riascoltata molto volentieri qui su Radio Number One di lunedì, nel primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. All'interno di queste tre ore troviamo tre tutti contro tutte. Questo è il primo con l'enigma.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
2: Ciao, siamo Chiara e Alessio di Peschiera. Secondo noi è il cambio delle marce, no, della macchina. Ciao!
0: Non è nemmeno quello, non è il cambio delle marce.
3: Su Radio Number One c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: maggio, buon inizio settimana alle 15 un minuto, stiamo simpaticamente giocando contro la Sfinge, tra pochissimo la top 10, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Donald Trump all'attacco alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili per il ministro degli esteri italiani. Bipartisan la solidarietà alla premier dopo l'ultimo affondo di Trump, inclusi i presidenti delle camere. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, incalza il verde Bonelli. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle ore scorse ha segnato un'ulteriore escalation, sarebbero 18 i morti a Kiev per attacchi russi. Mosca denuncia 2 vittime negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. Un 46enne è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato coltellato nel pomeriggio di ieri mentre era in spiaggia davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato la fuga ed è ricercato, si ignora il movente. Tennis, aspettando il ritorno in campo domani di Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff. Oggi alla ribalta di Wimbledon, Cobolli che agli ottavi incrocia l'australiano De Minor. Tra le donne, Paolini affronta la filippina Eala ed Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Hai di posto. Chi sono?
1: Ecco i vostri ragionamenti. E che ragionamenti, oserei dire, sentiamoli.
2: Potrebbe essere la funivia?
1: No, no.
2: Potrebbe essere l'automobilista?
1: No, né la funivia né l'automobilista.
3: La risposta è l'ombra, no. Rita da Bergamo.
1: Non è
3: ciao.
1: Quella Rita.
4: Ehi, Spinge, buongiorno. Oggi lo sappiamo.
1: Vai.
4: È la ruota della macchina,
1: no.
4: Ciao, saluti da Antonio e Salvatore
5: da Lugano.
4: Ciao.
1: Antonio e Salvatore da Lugano, non è quella.
6: Ciao, sono Vincenza da Desenzano.
1: Ciao Vincenza.
6: È il sedile della macchina?
1: No. No, no, no, no.
7: È il treno?
1: No.
7: Ciao, non è Bernardino.
1: Non è il treno.
8: Ciao, sono Michele da Bergamo. La risposta per me è il trapano.
1: No.
8: Entra, esce, va avanti, indietro, gira e sta sempre sul posto.
1: Salutiamo.
8: Ciao, ciao.
1: Tutti i trapani.
9: Ciao, Lucia da Torino. Può essere la barra di ricerca?
1: No, no, no.
9: Del quando con Google.
1: Non è quella.
10: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
1: Ciao Matte.
10: Ma secondo me la spinge, che non sa andare avanti e indietro e vorrebbe correre. Però siccome beve troppo è sempre ubriaca.
1: Ma io con lei, eh.
11: Ciao Stefano, sono sempre Anne-Marie di Lecco. Volevo chiederti se è il cricetto in gabbia.
12: Bevete di meno la sera.
1: Ecco perché non riesco più ad andare avanti.
13: Per me è la porta.
1: La porta.
13: Mario di Vaiano.
1: Non è la porta, amico mio.
14: Potrebbe essere l'onda?
1: Dai. No, no, no.
15: Ciao Stefanino, i maniscalchi.
1: Grandi.
16: Guarda, secondo noi è la fettatrice. Questa è 100% sicura. Un abbraccio.
1: È la fettatrice.
16: Ti trovo a Cerivo d'Asola.
12: Bevete di meno.

0: arrivati i lupi che ululano con Liza dalla Thailandia, i Maroon 5, la loro canzone intitolata Priceless su Radio Number One. L'enigma della Sfinge, torniamo per l'ultima volta in Egitto.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Signore e signori, i messaggi che state per ascoltare vanno premiati per inventiva.
2: Ciao, sono Giorgio.
0: Ciao.
2: Potrebbe essere il mouse?
0: No.
2: Ciao, buona non settimana
0: è,
2: a tutti.
0: Non è il mouse del computer, buona settimana anche a te.
3: No, è l'otturatore della pistola o del fucile.
0: No.
3: Va avanti, indietro.
0: No, no, no, no.
3: È anche veloce, va avanti e anche indietro.
0: Non è quello.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao ragazzi, sono Nada da Como. Secondo me è il sole.
0: Non è il sole.
5: Ciao Stefano, per me è l'altalena. No. Un saluto a tutti, Simone dalla Val Camonica.
0: Antonio.
6: Non è che è il tassista che va avanti e indietro, si ferma, però non cambia mai di posto?
0: Non è il tassista, amico mio.
7: La ruota.
0: Non è la ruota.
8: Ciao Stefano, buongiorno, Mihai da Botticino. Indovinello di oggi è il lago della bilancia.
0: Non è quello.
8: Ciao,
0: non è
8: buona
0: quello.
8: Giornata.
0: Io pensavo che i miei collaboratori mettessero i supercampioni on air. C'è ancora tempo per riuscire a entrare in top 10. No, no, ho detto una bugia. In tanti hanno indovinato, tra pochissimo, la soluzione a questo enigma.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Io ho detto che va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, però non tutti sono riusciti a dirmi quello che avremmo voluto sentirci raccontare.
9: Ciao, sono Dario e Valentina di Lodi. Secondo noi è la metropolitana.
0: Appunto.

0: Sei anno in cui la nostra nazionale conquistò la Coppa del Mondo. Questa canzone di Kienna, 15 e 16, torniamo a respirare aria egiziana from Sharm el Sheikh, la Sfinge con l'enigma di oggi.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Chi sono?
2: La risposta di oggi è l'altalena, Linda da Cremona.
0: Non è l'altalena, tesoro.
3: L'hanno già detto, l'ascensore. Neanche, Cinzia da Bergamo.
0: Neanche quello.
4: Ciao, sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
4: Potrebbe essere il cronometro?
0: No.
5: Ciao Stefano, number one secondo me è la trottola.
0: No, no.
5: Gianluca da Milano.
0: Non è quella, Gianlu.
6: Sono magari gli occhi che vanno avanti e dietro.
0: Gli occhi,
6: e...
0: no.
6: Non cambiano mai di posto?
0: No. Stefano, non farci fare brutte figure.
7: Ciao Stefano, sono Stefano.
0: Ciao.
7: Secondo me è l'omino del calcio balilla. Ciao ciao.
8: Bevete di meno la sera.
0: Allora, un passo alla volta, Sfinge.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Alle 14:33 lei per prima ha dato questa risposta.
9: Pronto, buongiorno, sono sempre la Gigina dal Passo del Tonale. Secondo me oggi la risposta è il pendolo dell'orologio. Ho vinto?
0: Direi proprio di sì. La risposta è quella che ha detto lei.
9: Secondo me oggi la risposta è il pendolo dell'orologio. Ho vinto?
0: Ha vinto, è stata la prima. A 3 secondi da lei.
10: Per me è il pendolo, ciao, sono Katia.
0: Così, semplice, proprio semplicissimo, non ha aggiunto nulla di più, ha detto il pendolo dell'orologio. Lei è seconda in classifica.
11: Ciao, il pendolo, Cinzia da Brescia.
0: Brava Cinzia.
12: Ciao, sono Francesco di Brescia, per me è il pendolo.
0: Bravo Franci.
13: Ciao ragazzi, chiamo da Parma. Per me è l'orologio a pendolo, va avanti e indietro,
0: bravissimo.
13: Ogni tanto si ferma.
0: Bravissimo,
13: ciao, grazie.
0: Bravissimo. Grazie a te.
14: Mari, buongiorno. La postina Lucia, e tu pensi che io ce l'ho in casa?
0: Il pendolo. Brava.
14: Lucia,
0: brava.
14: La postina di Tortona. Ciao ciao.
0: Salutiamo te e gli amici di Tortona, ma anche quelli che consegnano la posta. Bravissima.
15: Ciao Radio Number One, sono Eleonora da Reggio Emilia. Per caso è il pendolo?
0: È quello.
16: Ciao Stefano, Andrea da Tavernola. Secondo me è il pendolo.
0: Bravissimo. Dai, abbiamo ancora 30 secondi per sentirli.
17: Ciao, sono Raul di Novazza, Bergamo. E secondo me la risposta all'indovinello è il pendolo.
0: Bravo.
18: È l'orologio a pendolo.
0: Dai,
18: Michi
0: che
18: da Parma.
0: Grande Michi da Parma. Mimmo.
19: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Per me è l'orologio a pendolo.
0: Bravo.
20: Ciao. Sembra che potrebbe essere il pendolo.
0: Sì, c'è anche Eleonora. C'è anche Eleonora, la mamma di Michela.
11: Oppure l'orologio, può essere.
0: Brava, non hai detto pendolo, ma te la diamo buona.
21: L'orologio a pendolo, Marco da Varese.
0: Bravissimi. Tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta all'orologio a pendolo sono dei grandi campioni. C'è Material Lovers su Number One in Siena Spyro.

0: sensazionale Sienna Spyro con Material Lover, suonata qui su Radio Number One dopo l'enigma della Sfinge. In tanti si sono persi la soluzione e allora la mia sciura preferita, il mio amore da tavernola, ci racconta quella che è la risposta corretta, perché anche lei tra i super campioni.
1: Orologio a pendolo, il pendolo.
0: Il pendolo, ma anche?
1: O il termometro, la temperatura che va su e giù, ma il termometro non si sposta mai.
0: Oppure?
1: Calciatore.
0: Oppure?
1: Avversario.
0: Oppure?
1: Attaccante.
0: È una grande campionessa, il mio amore da tavernola. 15:23, piccolo break, tra pochissimo torniamo nel PN1. Su Radio Number One,
2: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: un'altra voce potentissima è quella di Mick con Beautiful Freaks. La radio che state ascoltando è number one dal lunedì al venerdì con Stefano Federici. Dalle 2 alle 5 del pomeriggio c'è il pomeriggio number one. Ci sono tre tutti contro tutte, ma a volte vi faccio anche dei grandissimi regali. E sta per succedere.
1: Radio number one ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regala esperienze e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti ingresso per Gardaland, ma devi essere il più veloce a rispondere al 393-444-0444 a questa domanda. Quindi attenzione, ripeto, due biglietti ingresso per Gardaland che sto per regalare al più veloce o alla più rapida. Il lago di Garda, parliamo del lago di Garda, quante regioni italiane tocca? 1, 2, 3 o 4? Ripeto, 1, 2, 3 o 4? 393-444-0444. In bocca a Prezzemolo.

0: Carly Rae Jepsen ce l'ha cantata su Radio Number One. Continua il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ci sono due biglietti che una di voi si porterà a casa, perché alla domanda quante regioni toccano il lago di Garda, la nostra Lara da Lonato del Garda, buon pomeriggio tesoro, ha risposto...
1: Buongiorno a tutti, ho risposto 3.
0: Bravissima, perché sono Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Grazie alla tua prontezza di riflessi porterei qualcuno a Gardaland. Chi?
1: Andrò con tutta la famiglia sicuramente, marito e 3 figli.
0: E là là, ti sei data da fare allora, tesoro? 3 figli, quindi tutti da prezzemolo.
1: Non ci si annoia.
0: Non ci si annoia all'Onato del Garda. Com'è il tempo? Fa caldissimo anche oggi oppure un pochino più fresco?
1: No dai, non si sta male oggi.
0: Bene.
1: È caldo ma sopportabile.
0: Bene, bene. Tu sei una che nuota nel lago di Garda, sfrutti la vicinanza al lago oppure no?
1: Allora da ragazza sempre, adesso un po' meno.
0: Ok.
1: Vado al lago ma non ci nuoto dentro.
0: Va bene, ne approfitto per salutare te, tuo marito e i 3 figli. Buon Gardaland, magari
1: grazie,
0: mandaci una foto così almeno... Ci metterai un po' di invidia, perché tu andrai a goderti lo spettacolo di un meraviglioso parco di divertimento. Un abbraccione, ciao Lara!
1: Ciao, grazie, ciao. Radio Number One.

a Roma, Tor Vergata, 250.000 persone che sono entrate un po' alla volta, poi hanno avuto un po' di difficoltà a uscire tutte insieme. Però Ultimo ha praticamente fatto uscire le date già del 2027, sono parecchie. Comincia il 10 giugno 2027, quindi 10 giugno dell'anno prossimo, a Lignano Sabbiadoro allo stadio, il 13 giugno, tre giorni dopo, al Dall'Ara di Bologna, a Padova il 17 giugno, il 20 giugno a Milano, a Napoli il 24 giugno, 28 giugno Messina, Reggio Calabria 3 luglio, 6 luglio Bari, a Firenze il 10 luglio, a Torino il 16 luglio e il 24 luglio a Olbia. Forse perché una con 250.000 persone è stata un pochino complicata da gestire, soprattutto nell'uscita, meglio averne parecchie. Quindi queste sono le date, le trovate naturalmente su internet digitando date 2027 di Ultimo, cantante che piace tantissimo anche ai nostri ascoltatori, come piace questa canzone che arriva direttamente dalla Norvegia, è il famoso disco aperitivo.

0: Questa è Magnetic su Radio Number One. Siamo pronti per tornare a giocare, questa volta con un telefilm anni 80-90. Sono pronto per sbloccarvi l'ennesimo ricordo che con la mente ti farà tornare all'indietro nel tempo. Non è facilissimo da indovinare, però con un ragionamento, un piccolo aiuto potrei arrivarci. Quindi si parla di televisione, piccolo schermo, non di film, ma piccolo schermo, telefilm, o meglio chiamati poi dall'inizio del nuovo millennio serie TV. Questa era una serie TV che un paio di volte ho guardato anch'io. 393-444-0444. Ripeto, siamo alla fine degli 80, inizio anni 90.
1: Attenzione!

0: che non è semplicissimo, perché la pronuncia inglese potrebbe farti partire la capsula. Oggetti volanti non identificati, provateci. Il numero lo conoscete, il nostro WhatsApp a vostra completa disposizione. Il titolo corretto di questa serie TV, fine 80, inizio 90, il vostro nome, da dove giocate. Al 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: viaggione negli anni Ottanta, grazie alla nostra macchina del tempo, Dance All Days ci ha riportato nel 1984 con Wang Chang. 15:49 su Radio Number One, c'è il secondo Tutti Contro Tutte, questa volta in America con la sigla di una serie TV che arrivò negli anni Ottanta e poi continuò per alcune stagioni anche negli anni 90, soprattutto nel nostro bel paese. Attenzione alla capsula!
1: Attenzione!

0: titolo in America probabilmente era quello, poi in Italia venne un pochino remixato, ridimensionato, non fu quello il titolo corretto. Se cerchi la canzone intitolata in un modo, poi il telefilm o serie TV in un altro. Qual è?
1: Ciao, siamo da Rivalzina di Lodi, questa è Babysitter.
0: Signore e signori, in Italia questa serie TV veniva chiamata proprio così, Babysitter. Complimenti.
1: Ciao, siamo da Rivalzina di Lodi, questa è Babysitter.
0: I ragazzi di Lodi sono al primo posto.
2: Ciao Radio Number One, questa sigla è di Babysitter con Scott Bailo.
0: Bravo.
2: Scott Bailo, non mi ricordo come
0: era. Babysitter, sicuro. Poi sugli attori possiamo stare qui ore a parlarne, però il titolo è corretto, c'è chi anche ha sbagliato.
3: Genitori in blue jeans, sì. Raffaele da Domodossola.
0: Non è non è quello, è un errore, non è quello.
4: Ciao, Cristina da Verbania. Può essere Ralph Super Maxi Eroe?
0: No.
4: Ciao, non aveva buona giornata, ciao ciao.
0: Una mamma per amica ci ha detto Alex, no, poi c'è chi ha fatto bene, diciamo l'ascoltatore, ha ascoltato bene.
5: Potrebbe essere Charles, che però in Italia veniva chiamato come Babysitter. Ciao Moreno da Ivrea.
0: Hai visto? Moreno da Ivrea sa che la sigla tecnicamente era chiamata Charles in Charge, quindi ti parte proprio la capsula, bastava dire Babysitter, che è il titolo poi della serie TV. C'è chi si è confuso un pochino.
6: Si parla di Friends.
0: No, non è Friends e non è nemmeno X-Files con Mulder e Scully, ma era la sigla Charles in Charge, che appartiene a questo telefilm o serie TV americana.

Maledetto me, l'estate 2026 di Fulminacci. Questo è il titolo della nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Se perdi spesso le chiavi, dicono i ricercatori, potresti essere più creativo di quanto pensi. Praticamente un genio incompreso, perché dimenticare oggetti quotidiani può essere, secondo questa ennesima ricerca, segno di creatività. Se tu perdi qualunque cosa, sei un creativo. Sono gli altri che non capiscono le tue doti, le tue qualità, perché la mente creativa, dicono, è spesso assorbita da idee e pensieri complessi. È l'attenzione selettiva che privilegia il pensiero astratto rispetto ai dettagli pratici, e il pensiero divergente è legato alla capacità di trovare soluzioni originali. Quando perdi tutto, poi trovi sempre qualcosa. La distrazione può essere un effetto collaterale di un'attività mentale intensa. E voi perdete spesso degli oggetti, magari

0: pomeriggio su Radio Number One con il PN1. Tra pochissimo andremo in Egitto, torneremo a Sharm el Sheikh con la Sfinge, Abdullah e la parola nascosta nel sarcofago, ma visto che sono le 4, prima l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Altro attacco di Donald Trump nei confronti della premier Meloni. Nell'immagine pubblicata su Truth, la premier è rivolta verso il leader americano e a corredo compare la scritta: serve un ordine restrittivo. Una pubblicazione avvenuta alla vigilia del vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara, in Turchia. Crosetto punta a mantenere saldi i rapporti. Per Tajani le parole di Trump si commentano da sole. Guerra Ucraina-Russia, altri missili sono stati diretti verso Kiev, provocando almeno 18 morti. Gli ucraini rispondono colpendo una raffineria russa a 2500 km dal confine. Zelensky chiede che la NATO prenda decisioni forti e auspica una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alla mine 6 di lì.

0: Il 22enne accusato del tentato omicidio delle passanti accoltellato sabato mattina in via Capecelatro a Milano. L'aggressore è rimasto in silenzio davanti al jeep. Said Lee non ricorda nulla dell'aggressione, sostiene il suo difensore. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Settimana complicata per chi si sposta in treno. Alle 23 di ieri è cominciata l'interruzione della tratta tra Firenze, Campomarte e Santa Maria Novella. Problemi anche a Milano Centrale, dove si registrano ritardi di un'ora e diverse cancellazioni. Le interruzioni in Toscana, che dureranno fino a venerdì, coinvolgono più che altro coloro che si spostano con l'alta velocità lungo lo stivale. Mondiali di calcio, prosegue il quadro degli ottavi di finale. Alle 21 il derby iberico Portogallo-Spagna. Nella notte alle 2 ore italiana gli Stati Uniti giocheranno contro il Belgio. Regna il caos per quanto riguarda la squalifica allo statunitense Balogun revocata dalla FIFA. Duro comunicato dell'UEFA che parla di credibilità del mondiale in forte discesa. Interviene pure la commissione dell'Unione Europea che dice la politica mina l'autonomia dello sport. Anche per Malagone, eletto presidente FIGC, la mossa è politica e assurda. Crea, pensano tutti, un precedente molto pericoloso. Tennis a Wimbledon, in campo ora Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur. L'azzurro ha vinto il primo set e punta ai quarti di finale. Nelle femminile Jasmine Paolini è impegnata ora contro la filippina Yaela e anche qui l'azzurra cerca di staccare il pass per i quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: costa.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: E questo è il terzo tutti contro tutte. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Dobbiamo riuscire a battere, a sconfiggere la malefica. Con noi, dalla nostra parte, la Sharm El Sheikh con i suoi fax Abdul. Ecco il primo. 9 lettere compongono la parola nascosta di oggi. Sono 5 le consonanti, sono 4 le vocali. Ripeto, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è questo. Lo si diventa utilizzando le gambe. Lo si diventa utilizzando le gambe. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. 393 444 0444. In bocca alla

0: realtà la Sfinge lo complica.
1: La Sfinge, corridore, Nadia da Cuneo.
0: Purtroppo no.
2: Sono Gaia da Besosso e la parola è corridore.
0: Purtroppo tutti avete detto, o quasi, corridore.
3: Ciao, la parola nascosta potrebbe essere corridore.
0: Purtroppo.
3: Sara da Chiari.
0: In tanti, Sara, in tanti.
4: La nascosta potrebbe essere corridore.
0: Sentite quanti.
5: Un corridore?
0: No. Anche Cinzia da Luino sostiene sia corridore, anche la Sciura.
6: Corridore.
0: Tesoro mio, vorrei tanto correre da te, ma non è quella.
7: Ciao, Marco da Cerete, per me è corridore.
0: Tutti, tutti.
8: Ciao, sono Esther da Brescia. La parola è forse corridore?
0: No.
9: Andrea da Sanremo, la parola secondo me è corridore.
0: No, Andrea da Sanremo. Tutti, tutti.
10: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone. Potrebbe essere corridore?
0: No, Laura.
11: Corridore?
0: No.
11: Laura da Como?
0: No, no, no, Abdul, tocca a te. Arriva immediatamente il secondo fax. Lo può essere anche un ciclista. E allora, mettete insieme i due aiuti. Lo si diventa utilizzando le gambe, il primo aiuto. Il secondo lo può essere anche un ciclista. 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 5 sono le consonanti.

0: Tangential, questa è la nuova di Somber. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdul live dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago. In parecchi l'hanno azzeccata, ma molti hanno considerato l'aspetto ciclistico. Prima era corridore, adesso è diventata un'altra. Vabbè, ricordiamo le 5 consonanti e le 4 vocali che formano, diciamo, le 9 lettere che compongono questa parola nascosta nel sarcofago. Lo si diventa utilizzando le gambe, il primo aiuto. Il secondo lo può essere anche un ciclista. E allora?
1: Ciao Stefano, può essere velocista?
0: No.
2: Potrebbe essere velocista?
0: No.
3: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Potrebbe essere velocista?
0: No.
4: Velocista?
0: No.
4: Velocista?
0: No.
4: Stefano da Brescia?
0: No.
3: Un campione? Andrea da Como?
0: No. Mariscalchi?
5: Stefanino, i mariscalchi!
0: Grandi!
5: È fuggitivo!
0: Fuggitivo! Come siamo noi, fuggitivi!
2: Triatleta! Triatleta!
0: Non è triatleta, non è quello!
6: La parola è velocista, Betty Desolaccia!
0: No, non è quella, Betty!
6: Secondo me la parola è muscoloso!
0: No!
7: Ciao Stefano, per noi è il velocista!
0: No ragazzi, no!
8: Triatleta!
0: No!
8: Ivan da Bergamo!
0: No!
6: Potrebbe essere velocista?
0: No.
6: Cristina dalla provincia di Brescia?
0: No, Cri.
9: Lo so io, è
0: Vai.
9: Sportivo!
0: No.
9: Urbi da Valseriana!
0: Non è quello. Interviene prontamente con...

0: Si diventa utilizzando le gambe, lo può essere anche un ciclista, lo è chi pratica alpinismo o arrampicata.
1: Potrebbe essere arrampicatore? Anne-Marie Dalecco.
0: Ci sei vicina, ma il termine tecnico non è proprio quello, non è arrampicatore.
2: Ciao, Daniele da Brescia. La parola dell'indovinello potrebbe essere camminare.
0: Non è quella. Alle 16:08 il più veloce o la più rapida ha inviato questo messaggio.
3: Ciao, sono Adele da Caravaggio.
0: Ciao tesoro.
3: Potrebbe essere scalatori.
0: L'hai detta al plurale, scalatori. Vabbè, dai, te la diamo buona perché l'ha inviato alle 16:08. Non avevi quasi nemmeno ascoltato il primo indizio, quindi diciamo che era molto difficile, ma ti premiamo comunque, era al singolare.
4: È lo scalatore?
0: Brava.
4: Simona dal Lago di Iseo.
0: Brava Simo, bravissima.
5: Sì, per caso è scalatore.
0: È
5: ciao
0: quello.
5: Angela Casnigo.
0: È quello Angela, bravissima, bravissima, brava, brava, brava.
6: Ciao Stefano Damiano, uno scalatore.
0: Grande Damiano, 16:12.
7: Ciao Stefano. Scalatore, Roby da Bergamo.
0: Bravissimo, bravissimo.
8: Ciao, per me la parola nascosta è scalatore. Elisa.
0: Bravo.
8: Da Bergamo.
0: Brava Elisa, brava.
6: Scalatore, Germano da Varese.
0: Complimenti, anche Germano è un super campione.
9: Scalatore, Enrico da Bergamo.
0: Bravo Enrico.
10: Secondo me è scalatore, Ettore da Dongo.
0: Anche Dongo entra in top 10, siamo sul lago di Como.
11: Ciao Stefano da Cortefranca, secondo me la parola giusta della Sfinge è scalatore.
0: Bravissimo, bravo, bravo, bravo.
12: Ciao, la parola giusta è scalatore, Paolo da Cremona.
0: Cremona, Cremona.
13: Scalatore, Davide di Mantova.
0: Siamo fuori dalla top 10, ma la base c'è ancora, quindi noi andiamo avanti.
14: È lo scalatore, Claudia dalla Valle Camonica. Viva la valle, viva i Camuni.
0: Loro sì che scalano, no? Le montagne. Grandi, grandi. La parola corretta era scalatore, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Tra pochissimo il traffico.

0: Giochi, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
0: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

incidente tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste con code tra Re di Puglia e Duino. Siamo sulla 1 adesso tra Firenze e Roma perché sono segnalate code per un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Il traffico è bloccato anche sull'autostrada del Mediterraneo, la 2, all'allacciamento Sicignano-Potenza per un incidente. C'è un veicolo in avaria invece sulla 10, Genova-Ventimiglia all'uscita di Imperia, est in direzione Genova con code

all'uscita Quincinetto verso Torino. Il traffico è intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese. Sulla 51 tangenziale est di Milano ci sono code tra Linate e Gobba. Rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Infine c'è personale al lavoro sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

lui è un vero businessman. Questa è la nuova dei Dito nella Piaga. Sono le 4:32, amici e amiche del PN1, quanto amate giocare a carte in famiglia con gli amici all'ospizio. Beh, ci sono vari giochi, Scala 40, Briscola, addirittura a Scopa. Andiamo in provincia di Perugia perché una partita a carte degenera. E due nonni se le suonano di santa ragione. Siamo in un centro anziani in cui è scattata una rissa dopo una discussione sui punti della primiera. Lì stavano giocando a scopa. L'approfondiamo? Ma sì, l'approfondiamo, dai! Parliamo di questa partita a carte tra anziani che si è trasformata in rissa e uno di loro è finito in ospedale. Ma tutto bene? È accaduto in provincia di Perugia quando questi due anziani si sono incontrati al circolo per trascorrere un po' di tempo giocando a carte. Durante la partita scopa però i due pensionati avrebbero iniziato a discutere animatamente per il conteggio dei punti della primiera e dalle carte sarebbero passati alle mani, e a un certo punto uno dei due avrebbe perso leggermente il controllo, afferrato una sedia e colpito l'avversario di gioco ferendolo alla testa. Ma tutto a posto, ma dai, al centro anziani cosa è diventata? È una giungla. Dai, dalla primiera all'ambulanza, signori. Tutto

N1, grazie Dona, un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Ferrara. A Firenze c'è Mirko che ci sta ascoltando con il DAB, Deborah da Torino, Federica e Marta dirette oltre confine.

0: bellissimo, una grande canzone che ci riporterà all'indietro nel tempo con Lenny Kravitz. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: rispetto ad altre estati, quest'anno le canzoni mi stanno veramente piacendo. Quelle che passa poi a Radio Number One, scelte dai nostri programmatori. Ah, chapeau! Un abbraccio va a Ferdi dalla Spezia, si sente molto latina. Ciao Ferdi. Mattia da Milano, dei nostri ancora. Diego da Varese al lavoro con Radio Number One ad alto volume. Siamo la sua miglior compagnia. Grazie Diego, un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Varese. A Genova per salutare Nati, a Sondrio per abbracciare Luca, Nicola da Brescia e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp.
1: Ciao Ste, io oggi intervenuto pochissimo perché è super concentrato. Quando si è al tornio non si può sgarrare.
0: Eh beh,
1: ciao.
0: Al tornio abbiamo Pitto dalla provincia di Brescia. Non si può sgarrare quando si è al tornio, ci mancherebbe. Noi mettiamo comunque in onda i vocali. So che spesso dovete quasi quasi nascondervi negli armadietti per riuscire a inviarci la vostra presenza, e questa cosa ci rende felici. Se volete raccontarci un po' di voi, potete farlo anche più tardi, quando arriveranno le donne al volante, al 393-444-0444. Tra pochissimo The Wave di Jungle, ma prima, signore e signori, qui su Radio Number One, nel PN1 del lunedì, c'è una canzone con una voce delicata.

0: Jungle di Wave, canzone che chiude queste nostre tre ore insieme, sono letteralmente volate. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate e riascolta. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto. A domani alle 2 su Radio Number One con il PN1. Bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1. Pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è

0: ci siamo per questa nuova settimana insieme.
1: Ma quanto siamo puntuali? Sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alla Mine Seydilli, il 22enne accusato del tentato omicidio del passante accoltellato sabato mattina in via Capecelatro a Milano. L'aggressore è rimasto in silenzio davanti al jeep. Nel frattempo si è scoperto che prima di rientrare in Italia era stato arrestato a Londra. A Conegliano Veneto aveva lavorato alcuni mesi come magazziniere, poi la lite col padre e il trasferimento a Milano, dove è arrivato il 23 giugno. Seydilli non ricorda nulla dell'aggressione, sostiene il suo difensore. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Altro attacco di Donald Trump nei confronti della premier Meloni. Nell'immagine pubblicata su Truth, la premier è rivolta verso il leader americano e a corredo compare la scritta: serve un ordine restrittivo. Una pubblicazione avvenuta alla vigilia del vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara in Turchia. Crosetto punta a mantenere saldi i rapporti. Per Tajani le parole di Trump si commentano da sole. Mondiali di calcio, prosegue il quadro degli ottavi di finale. Alle 21 il derby iberico Portogallo-Spagna. Nella notte alle 2 ora italiana gli Stati Uniti giocheranno contro il Belgio. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, regna il caos per la squalifica allo statunitense Balogun, poi revocata dalla FIFA. Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino, perché secondo Trump il fallo per il rosso non c'era. Ed è arrivato un duro comunicato dall'UEFA che parla di credibilità del mondiale in forte discesa. È intervenuta pure la Commissione dell'Unione Europea. Ha detto: la politica mina l'autonomia dello sport. Anche per Malagò, neoeletto presidente FIGC, la mossa è politica e assurda. Crea, pensano tutti, un precedente molto pericoloso. A Milano è sbarcato Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan. Un onore essere qui da tecnico dei rossoneri. Sai che devi sempre giocare per vincere, ha detto il portoghese, che dopo

0: Il colpo con Salo Ramos è pronto ad accogliere il difensore Ghila dalla Lazio. Tennis a Wimbledon, vince Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur 3-7-0, 7-5, 7-6, 6-3 i parziali e così l'azzurro accede ai quarti di finale. Nelle femminile Jasmine Paolini è in campo ora contro la filippina Yala. Al momento è un set pari, anche qui l'azzurra cerca di staccare il pass per i quarti. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Ma da non credere, tocca ancora a noi, cara Agnese.
2: Eccoci qua, siamo arrivate.
1: Se tu sei Agnese, io sono quell'altra,
2: esatto,
1: la Lilli. Sono Lilli.
2: La Lilli, la,
1: certo,
2: Lilli.
1: La Lilli. Noi siamo qui pronti, oggi partiamo per un'altra settimana di notizie, di curiosità, di chi più ne ha più ne metta, con le coincidenze, le date.
2: Esatto, eh? Le coincidenze che ogni tanto succedono.
1: È
2: ecco,
1: vero.
2: Delle date, sì.
1: Parleremo di questo.

0: Capito qui a Radio Number One. Buon lunedì, buon lunedì. Com'è andata questa giornata, ascoltatori di Radio Number One e delle donne al volante? Beh, sono le 17, insomma, abbiamo superato le 17, quindi buona parte della giornata è andata. Speriamo sia andato tutto bene, fa caldo, ma ormai è inutile rimarcarlo. Parliamo allora di coincidenze, le date, le coincidenze con le date.
1: Esattamente, e andiamo in provincia di Arezzo, dove è successa una cosa che non succede praticamente mai, perché la probabilità è miliardaria praticamente. Ovvero, ci sono due genitori che sono entrambi nati lo stesso giorno, il 3 maggio, e hanno dato alla luce due figli. Il primo figlio è nato il 3 luglio, il secondo figlio è nato giusto nelle ultime ore e indovinate quando è nato?
0: Il 3 luglio!
1: Esatto, quindi 3 maggio e 3 luglio. Sono in quattro e festeggiano due compleanni.
0: Infatti, pensate che questa cosa è talmente particolare che può verificarsi una volta su 17 miliardi di casi. Ora chiedervi trovare un altro caso tra questi 17 miliardi forse è un po' difficile, però effettivamente fuori onda noi ci stavamo raccontando che non so, ci sono delle coincidenze di date, ad esempio, non so, i genitori, il mio genitore che compie gli anni insieme
1: esatto,
0: al tuo genitore,
1: esatto.
0: Cioè, cose di questo tipo, mio fratello con la mia migliore amica, e allora riesci a ricordare anche tutti i compleanni grazie anche a queste particolarità, no?
1: Esatto, oppure anche ricorrenze, per esempio c'è chi è nato a San Valentino,
0: c'è
1: allora
0: chi è nato,
1: te lo ricordi, c'è chi è nato a Natale, c'è, e lì te lo ricordi.
0: Esatto, c'è chi è nato il primo dell'anno oppure l'8 marzo,
1: anche festa.
0: C'è un mio amico Alessandro che saluto, che è nato l'8 marzo e ogni volta che vuole uscire per festeggiare ci sono in giro solo donne.
1: Vabbè, anche lui doveva aspettare un attimo.
0: Esatto,
1: dai.
0: Doveva aspettare un giorno in più.

0: Another 54 Ultra qui su Radio Number One. Parlavamo di coincidenze noi donne al volante, di date, perché ci sono questi due genitori che sono nati lo stesso giorno e i loro due figli sono nati appunto sempre lo stesso giorno, 3 maggio e 3 luglio. Peraltro io mi ricordo che il mio compleanno è un po' una data storica bruttissima, perché mi ricordo anche dall'infanzia che il 14 aprile, quindi quando sono nata io, c'è stato l'assassinio di Abramo Lincoln, Abraham Lincoln, sì, molto bello.
1: Però,
0: e anche è stato il giorno, anzi la notte, in cui il Titanic si incagliò non è affondato, aveva preso l'iceberg, è affondato poi qualche ora dopo, ma era già il 15 aprile.
1: Ah, ok.
0: Sì, io mi ricordo queste bellissime coincidenze.
1: Sei una tragedia.
0: Sono una tragedia, esatto, che tristezza.
1: Va bene, allora, sono arrivati molti messaggi a proposito delle coincidenze. Il primo agosto del 53 e del 59 Max e la sorella, evidentemente, dice probabilmente mia mamma aveva degli impegni, delle cose da fare,
0: un appuntamento,
1: quindi,
0: esatto,
1: sì, aveva degli appuntamenti. C'è Maria Grazia che dice: io sono nata il 25 gennaio come il mio nipotino.
0: Ma che bello,
1: che bello. Però attenzione,
2: ragazze, non sempre è bello avere questo tipo di coincidenze. A me è successo di portare mio figlio dal dentista e niente, il dentista stava usando la cartella clinica di un altro ragazzo che era nato il suo stesso giorno di mio figlio, lo stesso anno, e si chiamava uguale a mio figlio.
0: Aia.
2: E invece di mettergli l'apparecchio volevano estrargli dei denti.
0: Aia.
2: Non tanto simpatico, direi.
1: No.
2: Meno male che mio figlio aveva già sui 10 anni e l'ha fatto presente, insomma, finché sono entrata io in studio.
0: Meno male.
1: Pensa a questi casi di omonimia. Meno male che non era una roba da galera, cioè.
0: Esatto.
1: Finire in galera.
0: Tu pensa.
1: Davvero, vabbè.
0: C'è Silvia che ci dice: il mio papà è nato il 3/12/1945 e la mia mamma invece il 12/3/1945.
1: Ah, qui abbiamo inventito i numeri.
0: Esatto.
1: I numeri,
0: sì,
1: bello. Che bello, però, bello. Pinguini tattici nucleari con la Spezzali qui su Number One, le bottiglie vuote.

0: Le bottiglie vuote di pinguini tattici nucleari con Max Pezzali. Ci sono poche possibilità che questa cosa succeda, però effettivamente parlavamo di date, di combinazioni di date e genitori che nascono nello stesso giorno, nello stesso mese, i figli che nascono nello stesso giorno, nello stesso mese. È successo in provincia di Arezzo, c'è chi dice: beh, i miei due figli sono nati uno il 2 agosto, l'altro il 2 novembre, tutti e due il 2.
1: Esatto, e anche il padre è nato il 2 febbraio.
0: Ecco.
1: Quindi tutto un 2. Esatto. E poi c'è Marzia che ci dice: la data di nascita di mio papà non è uguale a quella di nessun altro, però è memorabile essendo il 22/11/44.
0: 22/11/44.
1: Molto bello.
0: Dai, bello, doppio, doppio, doppio.
1: Esatto.
0: Va bene, state lì, tra poco il traffico. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Radio Number One sempre in tasca.
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: lunedì, sentiamo a quest'ora che cosa succede là fuori per quanto riguarda il traffico.
1: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e code per veicolo fermo tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Sulla A4 Torino-Milano ci sono code intermittenti tra Rho e l'inizio della tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla A5 verso il Monte Bianco si presentano code tra l'ingresso di Cormaior Sud e l'innesto con la strada statale 26. Il traforo del Monte Bianco è chiuso dal lato italiano. Passiamo alla 6 Torino-Savona, ci sono materiali dispersi tra Altare e la A10 in direzione di Savona. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia ci sono code per 7 km tra Arma di Taggia e Imperia Est in direzione di Genova a causa di recupero mezzi. Sulla 12 Genova-Rosignano perdita di carico allo svincolo di Genova Est e lavori tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione di Genova che stanno condizionando il traffico. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono veicoli scortati per incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano e poi code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa segnaliamo un incidente allo svincolo di Prato Est. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è rallentato a causa di una perdita di carico tra Fabro e Valdichiana in direzione Firenze. Concludiamo con la tangenziale est di Roma dove c'è un incidente. Il traffico è rallentato tra uscita Via delle Valli, Piazza Conca d'Oro e Via dei Campi Sportivi in direzione proprio di Via dei Campi Sportivi.
0: Mantenere sempre le distanze di sicurezza è importante. A tutti buon viaggio.

0: Questo è sono Martin Garrix e Ed Sheeran qui a Radio Number One. Noi volevamo francamente archiviare un po' l'argomento
1: delle coincidenze,
0: combinazione coincidenze di date, ma sono arrivati dei messaggi veramente incredibili. Intanto grazie a tutti, naturalmente.
1: Beh, c'è anche una segnalazione dal nostro direttore che ci dice: io sono nato il 22/11/63, mia sorella il 22/11/60, e a proposito di tragedie, la mia data di nascita è l'assassinio di JFK.
0: Beh sì, è vero, il 22 novembre del 63, e tra l'altro c'è un bellissimo libro di Stephen King dedicato proprio a questa data. E vabbè, però bella anche questa combinazione. Sì. Ma sentite Gianfranco cosa ci racconta.
2: Ragazzi, ciao.
1: Ciao.
2: Allora, il mio caso è un po' particolare. Io sono nato il 3 marzo e per cause ancora imprecisate, la colpa non si sa di chi fosse, sono stato registrato all'anagrafe il 13 marzo, quindi compio gli anni due volte all'anno.
0: Che fortuna!
2: E non è finita. Quando sono andato per il battesimo di mia figlia, risultava sposato il testimone con mia moglie e io ero il testimone, quindi vedete un po' voi. Ciao ciao da Ardesio.
1: Uno scambio di persone,
0: cioè sì, no, è incredibile cosa combinano all'anagrafe certe volte. Vabbè, andiamo oltre.

0: Alex Warren, Passenger, anche lui, Passenger delle donne al volante ovviamente. Noi guidiamo e lui sta di fianco a noi.
1: Mi piace questa immagine però, molto bene, fuori telefoni, perché quando vi diciamo fuori telefoni o comunque preparateli lì accanto a voi è perché sta per succedere qualcosa.
0: Stop!

0: splendide voci, quelle di Pink e Lily Allen. Questa è True Love. Come promesso, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Per farlo però bisogna rispondere ad una domanda veramente diabolica.
0: Quando c'è questa cosa arrivo sempre io, certo, con le domande diaboliche. Allora attenzione, perché Jethro Tull si chiamano così?
2: Questa è una bella domanda.
0: Perché si chiamano Jethro Tull? È un personaggio vissuto a cavallo del 600 e del 700. Ma qual era il suo mestiere? Musicista, falegname, agronomo o magistrato?
2: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Una delle canzoni più belle, più romantiche di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, era il 1972, anche per ricordarvi l'appuntamento della sera. Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 22 c'è l'appuntamento con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Tiro un po' di acqua al mio mulino, in questo caso, ma invece ha tirato l'acqua al suo mulino Mattia di Mantova. Ciao Mattia.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao ragazze, ciao ciao.
1: Allora, tu ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Tu peraltro ci hai detto che sei di Mantova, quindi sei a casa tua praticamente. Esci, esatto, di casa e sei in piazza Sordello a goderti questo.
2: Esatto. In realtà sono in provincia, provincia di Mantova, l'ho detto per semplicità.
1: Beh, certo. Hai fatto bene. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: in ogni caso, caro Mattia, ci sono parecchi parcheggi anche lungo. Quindi, no, non ci sono grossissimi problemi, almeno speriamo sia così. Senti,
2: no, lo so, ne sono certo, perché sabato ero al concerto di Caparezza, ecco, ed è l'unico motivo per il quale sapevo la risposta.
0: Vedi? Ah, ecco, infatti, guarda Mattia, sei stato uno dei pochi a rispondere esattamente, perché tutti hanno detto magistrato,
1: falegname.
0: Esatto. Allora, intanto andiamo con ordine. La domanda era: perché Jethro Tull si chiamano Jethro Tull? È un personaggio vissuto a cavallo del 600 e del 700, ma qual era il suo mestiere? Musicista, falegname, agronomo o magistrato? Mattia, lo dici tu?
2: Era un agronomo.
1: Esatto, era il pioniere della moderna agricoltura. Tu pensa a questi dove sono andati, sì, a scavare per trovare il nome d'arte.
2: Vabbè,
1: geniale,
2: incredibile.
0: Sì,
2: geniale,
0: veramente, davvero. Cosa fai? Ci facciamo anche un po' i fatti tuoi. Cosa fai nella vita, Mattia?
2: Ho un'azienda in provincia di Mantova.
1: Ah, ecco.
0: Ma che bello. Va bene, allora,
2: esatto,
0: prima di tutto buon lavoro. E poi quando sei lì, noi lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, tu tagga Radio Number One, così noi abbiamo la possibilità non solo di vedere il concerto, ma tanto ci saremo, ma anche di vedere te.
2: Beh, allora, sarà un po' difficile perché io sono una delle poche persone al mondo che non ha Instagram.
0: Ah, vabbè, fa niente.
2: Però, sarà però faccio per interposta persona. Bravo. Troverò qualcuno. Bravo. Che riuscirà a taggare, quindi state tranquille, un modo lo trovo.
0: Oppure guarda, tu lunedì prossimo, che noi siamo di nuovo in onda, tu lunedì ci mandi una tua foto lì al concerto.
1: Esatto,
0: e noi siamo felici lo stesso, okay?
2: Beh, a questo punto mando una cartolina, così bravo, rimango vecchio, bravo, stampo a 360 gradi.
0: Bravissimo. E poi mi è piaciuto il tuo commento quando hai vinto i biglietti, ti abbiamo detto che hai vinto i biglietti, che culo.
1: Ogni tanto ci vuole
0: anche quello,
2: l'onestà.
1: Bravo.
0: Buon divertimento, Mattia.
2: Grazie
1: ciao.
2: Mille
1: ciao
2: a voi, ciao ciao ciao.
3: Radio Number One.

0: la sua Yes End su Radio Number One.
1: Tra poco parleremo di una polemica partita dalla Puglia ma che si sta allargando a macchia d'olio. State lì, poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: State ascoltando Radio Number One. Buonasera a tutti. Due minuti dopo le 21.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radio-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta...
2: Già nella seconda ora, signor Gabro.
3: E anche al secondo spazio del dedicato. Sono già terminati per stasera. Però potete ascoltarli
2: già
3: con noi.
2: Mamma, erano già finiti gli spazi già prima. Mamma, guardi come

0: abbiamo sì, più spazio.
1: Lo stiamo dicendo già noi, non è che possiamo continuare a dire le stesse cose tutta la sera. Ma... nel frattempo qualcuno suggerisce che il gas chiude in deciso calo, quindi stasera, mentre la giornata è andata un po' storta, il gas potete usare.
2: Scendiamo un po' di caloriferi,
1: noi,
2: dai.
1: Noi non vogliamo sapere i motivi. Saluti a chi dobbiamo salutare? No?
2: Tantissime persone sì. Che stanno messaggiando al 393-444-0444.
1: Oh, diciamo le cose come stanno. E salutiamo anche Roberta da Val di Lana. Lì sa fa caldo, lì Val di Lana.
2: Immagino.
1: Ma,

Gloria Gaynor, I Will Survive, questa canzone, storia d'amore finita, però lei voleva sopravvivere e ha fatto la canzone. 1978, grazie, buona serata, non ci abbiamo più stati, l'abbiamo già detto, no? Direi proprio di sì. Calvin Harris e Smith.

0: buona serata. Cosa state combinando? State cenando? State mangiando delle cose?
1: Beati voi.
0: Noi non stiamo mangiando.
2: Non mi meraviglia, mio
0: signore. Gandalf, anche se stava in cucina e non usciva a dirlo, lo sapevamo ugualmente. Tanto grazie. Diciamo, qui facciamo tantissime altre cose, ma mangiare non si fa, no?
3: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Infatti, se lo stavo dicendo, prima il signor Gabriele aveva dell'arsura, no? Fuori di fare le imitazioni, lui. Certe volte quando va in onda non lo riconosco, fa tutte queste imitazioni.
1: Perché io sono un artista a ma, tutto tondo.
0: Guardi, io non. Certe volte. Dopo glielo spiego. Allora. A proposito di cibo e a proposito di alimenti, di alimentazione, lei lo sa che ci sono quelli lì che fanno le ricerche, le analisi, quelli.
1: A volte anche qualche statistica.
0: Fanno anche delle statistiche, ma non solo quelle, ne fanno di ogni. E ogni tanto facciamo delle scoperte che in alcuni casi possono essere, per dire, positive, in altri casi un po' meno positive, in altri casi una schifezza proprio. Cioè, praticamente è meglio che non facciamo la ricerca, che nessuno sapeva niente, no? Che fosse.
1: Questa volta dove ci troviamo, sì, una via
0: ma
1: di mezzo.
0: Non saprei, sono un po' distratto perché tanto ormai siamo nell'era delle tecnologie, quindi poi ci vogliono far mangiare le cose di plastica, le cose finte, le cose, cioè, capito? Io l'altro giorno ho addentato un pupazzo, cioè,
1: addirittura.
0: Siccome Gandalf non fa da mangiare,
1: aveva fame, pupazzo, allora
0: pupazzo l'ho mangiato. No, a parte gli scherzi, da questa analisi che è stata fatta in questi ultimi periodi risulta, ahimè, il fatto che c'è maggior presenza di additivi,
1: sì,
0: negli alimenti, delle verdure
1: vegetali
0: panoramica in generale, nelle situazioni vegetali, rispetto invece alle carni e a tutto quello che invece è di produzione contadina in altro modo.
1: Vede, molto spesso associamo il vegetale a un prodotto più naturale, invece non sempre così, bisogna sempre scegliere consapevolmente.
0: Guardi, come lei, che imitazione era questa che non lo riconosce? Guardi, io non lo so.
1: Era un consiglio per tutte le persone che credono che il gusto sia quello della natura, eccetera,
0: vero,
1: eccetera.
0: Vero,
1: a volte no, ci sono degli additivi che vengono aggiunti.
0: È vero, ma lei lo sa che per ogni nazione c'è un additivo per cambiare il gusto o no?

0: One, state lì perché? Perché c'è un dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, happy hour.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sento più mi emoziono, le sta facendo proprio tutte uguali. Sto chiedendo al signor Gabriel di fare una serie di vita tutte uguali, fa tutte uguali proprio.
1: Lasciatevi in pace.
0: Guardi, guardi, vero signorina?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, neanche io. Va bene, allora buona serata, questo è il vostro open bar preferito, ha visto?
1: Quello di Radio Number One, dove abbiamo anche degli spazi del dedicato che purtroppo per stasera sono finiti, ma adesso c'è il penultimo.
0: Certo, effettivamente c'è il penultimo.
3: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Berti, l'ha appena detto il signor Gabbero, non è che dove, mamma mia, io non so. Berti, lei deve guardare. Certe volte dovrebbe farsi perdonare, però
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, per quello, no, perché non ne fa niente.
1: Se offre lei Berti, va bene,
0: ecco,
1: dai.
0: Berti, essere, perché non facciamo che una volta magari paga così si fa perdonare, no? Che potrebbe essere un... Però vabbè, lasciamo stare. Va bene, chi dobbiamo salutare? Daniela.

0: Grazie Dani che ci hai chiesto questa canzone, In My Place, i Coldplay, che potrei dire che con il repertorio musicale, il panorama musicale di questi ultimi anni, delle loro pubblicazioni, direi che sono entrati un po' nella parte della storia della musica anche loro. Lei che dice, signor Gabro?
1: Sono d'accordissimo con lei, infatti suoneranno alla finale dei mondiali per 25 minuti, allungano l'intervallo per i Coldplay.
0: Lei pensi, lei che fortuna che ci abbiamo.

0: ancora.
1: No, sentiamo tutte queste imitazioni, mi sta facendo quando ha microfoni spenti, per fortuna. Vabbè. This girl comes cooking on three business. E tra altre cose, c'è anche qui c'è il pullman. Ormai quando fanno i dischi, ci hanno notato che sono in 15-16 quando fanno i dischi, non ci stanno più neanche sul disco gli artisti che ci stanno. Si vede che si mettono tutti insieme.
0: Sono tutti amici.
1: Tutti amici.
0: Dai, fallo con me.
1: Dai. C'è Miley Cyrus.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ed eccolo qua all'ultimo spazio. Ha visto, signor Gabbro?
3: Siamo già arrivati alla fine, sì.
2: Siamo praticamente arrivati alla fine.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ecco, no, stavamo dicendo prima, per farsi perdonare, se magari ogni tanto paga, vero, signor
3: Carta
2: Gabbro?
3: O contanti?
2: Carta o contanti?
4: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
2: Niente, tutto come al solito, signor Gabbro, niente ormai. Il cassetto piange, dopo il piatto piange.
3: Piangiamo anche noi poi, perché una certa, se non paga mai, bisogna chiudere.
2: Mamma mia, va bene. Allora, ultimo spazio per questa giornata, questo primo giorno della settimana, questo 6 di luglio, questo inizio settimana di questo nuovo mese che ormai è iniziato. Ma adesso è luglio, caldo.
3: Siamo a metà anno.
2: Siamo a metà anno. Guardi, lei è così attento quando è metà anno, quando non è metà anno, che guardi, adesso metto un'ultima canzone dedicata, che ha richiesto Monica, guarda.

0: grande questo gruppo statunitense che arrivò ai vertici delle classifiche europee negli anni 80 e sicuramente con The Promise You Made, che era il primo singolo pubblicato da questo gruppo, poi a seguire tanti altri, When You Are This Weak, e questo era un altro dei singoli che era Just Around the Corner, giusto appunto ritrovato in questa serata nell'ultimo spazio del dedicato. Tra le altre cose, promemoria,
1: questa musica
0: la beccate più tardi
1: nel Number One Classics dalle 22 alle 23 con Lilly, un grande viaggio negli anni 70, 80, 90, ci sono tutti i più grandi successi,
0: tutti in vinile, tutto vinile spolverato dal signor Gabro ovviamente. Adesso Madame Marrakesh.

0: Stop this flame, Celeste, ha visto? No, deve spegnere la fiamma, fa caldo, cioè, almeno quello. No?
1: Fa caldissimo stasera, immagini quando
0: non
1: usciamo di qua.
0: È vero, fa fresco, da sente che rispetto alla scorsa settimana si sta un po'. Basta lamentarsi nella vita, dai. Chiudiamo con i pinguini tattici stasera.

0: abbiamo anche le Giulie di Cerro, ha visto?
1: Tutte e due, sì.
0: Tutte e due.
2: Donne.
0: Ma donne cosa che andiamo via adesso? Niente, che
1: a
0: dire.
1: A domani, signor Luchino, ci vediamo, ci sentiamo con tutti martedì.
0: Decisamente, ci becchiamo domani sera. Attenzione che tra un attimo arriva la nostra Lilly e Number One Classics. E voi, come sempre, mi raccomando, almeno voi fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, almeno voi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Passa la serata con noi, questa è Radio Number One, sono le 21:59.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto.

0: location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One presents. Number One Classics.
2: Inizia una nuova settimana con Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lili, una donna al volante, e mettete comodi i vostri ricordi, perché tra poco vi attiveremo con un tuffo nei decenni che hanno lasciato il segno nella storia della musica. Gli anni 70, 80, 90. E l'inizio è di quelli che ti fanno subito ballare, anche in salotto. C'è Barry White.

Il nostro viaggio in direzione anni 70, 80, 90 è iniziato con una voce unica, quella di Barry White, You See the Trouble with Me del 1976, scritta a quattro mani con Ray Parker Jr. Saltiamo agli anni 80 con una meteora, il gruppo della Greking Band e Geopardy. Nel gennaio dell'83 la Greking Band pubblicò appunto questa canzone e solo Beat It di Michael Jackson le impedì di conquistare il primo posto nelle classifiche, ottenendo così all'epoca il numero 2 della Billboard 100, decisamente un grande successo.

Il campionamento riconoscibilissimo di Through degli Spandau Ballet è servito per il successo di Sad Drift of Memory Bliss del gruppo americano dei P&Down. Era l'inizio degli anni 90, molti di voi li ricorderanno, e nel Number One Classics questa sera dal cilindro, o meglio dal nostro archivio, escono anche i Brothers Johnson, quelli di And We Funkin' Now. Il singolo è stato campionato anche da Harry Styles per realizzare la base della canzone Daydreaming.

0: Buona serata, benvenuti a bordo, buon lunedì. Teardrops è stato un successo davvero pazzesco in tutta Europa. Womack and Womack, facciamo un po' di storia. Lui è il fratello della leggenda soul degli anni 70, Bobby Womack, e lei è la figlia di Sam Cooke. Quindi artisti tra gli artisti. Era il 1988, io sono Lily, una donna al volante, e torno tra poco con Number One Classics.
1: Number One Classics.
2: Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa.
2: Charlie Puth.
3: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
3: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics 1966.

state con Radio Number One e con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e i Bee Gees sono davvero eterni, tanto che la loro musica continua a far parlare di sé anche nel 2026. A febbraio infatti è uscito il nuovo cofanetto in vinile, You Should Be Dancing. Barry Gibb rimane l'unico membro superstite del gruppo originale. Dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera, la puntina è finita su More Than a Woman, era il 1977. Adesso attenzione, perché sta per arrivare una band che ha segnato anche la mia formazione professionale. Andavo a tutte le feste dove mettevano la loro musica. Sto parlando dei Cure. Robert Smith, il cantante, recentemente ha dichiarato: abbiamo scritto così tante canzoni che abbiamo dovuto distribuirle in 3 dischi diversi. E durante il tour a Barcellona, sul palco con loro, è salita anche Olivia Rodrigo, ma Robert ha tenuto a precisare che uno degli album che hanno preparato è pop, sì, ma fatto a modo loro. Staremo a sentire. Questa sera li ascoltiamo con Love Song del 1989.

anche questa sera ormai è diventata una buona abitudine con Number One Classics, ci lasciamo cullare dalle note che hanno segnato un'epoca. I Fugees con Killing Me Softly, una cover che ancora oggi è tra i singoli più venduti di tutti i tempi in Inghilterra. Ancora musica dagli anni 70 con i Brick, un gruppo americano con Ain't Gonna Hurt Nobody.

sonora di House Party 2, i Brick, gruppo coloratissimo di hip hop americano con Ain't Gonna Hurt Nobody. Era il 1977. Number One Classics torna con una grande canzone degli anni 80.

Ogni canzone nel Number One Classics è una porta che si apre sui nostri ricordi. Forse qualcuno avrà un vinile oppure una musicassetta di Christopher Cross. Era il 1980 quando uscì Sailing, una splendida ballad che vinse 3 Grammy Awards. Miglior canzone, miglior arrangiamento, miglior disco d'esordio. Non male, direi. Io sono Liri, una donna al volante, ed è il momento di Family Affair.

Scaricate la nostra app, l'app di Radio Number One, per ascoltare ogni sera questo viaggio nella musica che ha fatto la storia, ovunque voi siate, con Number One Classics. Io sono Lily e tra l'altro vi ricordo, magari vi sarà anche capitato di vedere il nostro nuovo spot nazionale in TV in onda sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, tra cui 9 Real Time, D-Max, Giallo e Foot Network. Noi ci siamo anche in TV.

0: Chiudiamo questo primo appuntamento della settimana con Number One Classics. Io sono Lilli, una donna al volante, vi aspetto domani, mi raccomando, alle 22 per altri successi e altre emozioni. Buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: I like being used, it means I have a purpose.

0: Radio Number One, le due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.